col martello perché fai den den, con la pialla su quel legno perché fai fren fren, costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia, ma tre croci due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò.

ti sbiancheranno sopra le tue croci. Questi ceppi che han portato perché il mio sudore li trasformi.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

même moi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Buonasera, grazie di essere venuti con questo freddo. Voglio usare pure. Allora ce ne amma.

Algerina. Chiaramente il testo è meno festoso perché è napoletano e si lamenta un po'. Ci siete? Voglio ci stare! Ci siete? I love you, I do. Alzate una mano si pulito il ritmo. Alzate una mano si pulito il groove. Si ho pulito fa. Si pulite camminare, fa una gemma con me. Si pulite. Si pulite capire. Voglio ci stare!

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

cappello per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

Weißt du?

fuori dal cielo, fuori non riesco neanche a immaginarlo vero. Libri di poesia.

È il mare degli dèi, dove Oriente e Occidente si incontrano. È il mondo classico, il mondo del pensiero, il sud arcaico, il mito. Qui vivono gli Indios, indiossinati fra Giuda e l'Addolorata, confinati in una riserva scalza e incappucciata, fra due mari di sponde velenose e addomesticate. Qui la poesia clandestina ricompatta le ceneri di tutti i suoi figli, ogni notte, ogni ora, e riemerge dalla terra per accusare.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

diciassettenne arriva a Lipsia per fare teologia, apprende prima la scherma e la danza, la distinzione e la lontananza. Eccolo, guardate un po' più sotto qui, vedrete esattamente come è fatto Dio. L'attributo buono delimita uno spazio, segna una distanza. Il paziente non può aspettare. Si proceda a regolare di sezione. Camice, prego, signori, anatomia. Presto bisturi. Clement Hare.

basta, ricucite. Ancora una cosa, mente a Ockham, prego. Dio differisce dalla pietra perché questa dice: è finita. La teologia vi invita, anzi vi impone, di immaginare una pietra infinita. Camice, prego.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

forza, allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi

Gracias, gracias. Al dominicano Steve. Antonio Andona, anche la tastiera compiuta. Tutti quelli che hanno fatto questo spettacolo per voi e per me.

Yellow way, oh, lieve da soa, si muste a port coccolone di ciacca, gente che guarda se ne fotte ni, maronne come butta sta comale lì. Yellow way, oh, lieve da nanz, stanotte a giro mudo senza male i van, cocco si magnate che da fatta ma, tengate le vie.

quell'orrore voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso.

contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

madre l'ho chiamata Sasso, perché fosse duratura sì, ma non viva. I miei amici li ho chiamati piedi, perché ero felice solo quando si partiva. Ed il mio mare l'ho chiamato cielo, perché le mie onde arrivavano troppo lontano. Ed il mio cielo l'ho chiamato cuore, perché mi piaceva toccarci dentro il sole con la mano. Non ho mai avuto un alfabeto tranquillo, servile. Le pagine le giravo sempre con il fuoco.

ed il lavoro. L'ho chiamato piacere, perché la semantica è violenza, oppure è un'opinione. Ma non è colpa mia, non saltatemi addosso. Se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione ed il piacere, l'ho chiamato dovere, perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere e infine rifondare. L'alfabeto della vita sulle pietre.

ed il potere, e la sua immensa intelligenza, e la sua complessità. Non mi ha mai commosso con la sua solitudine, non l'ho mai salutato come tale. Però ho raccolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza. Ma quando ho chiamato prigione la sua felicità, ed il potere da quel giorno mi insegue.

0: Buongiorno, eccomi qui per voi e con voi. Sono Franco Colacello di Radio delle Meraviglie, esattamente una trasmissione di Redon Air, che ringraziamo sempre per esistere. Ormai siamo, cominciamo a crescere e il tempo passa e noi cerchiamo di migliorare sempre, di dare sempre più qualche spunto culturale a chi ci vuole seguire. Oggi devo ringraziare ancora una volta Ettore Maffi perché col suo circolo culturale promuove iniziative di soprattutto presentazione di libri, ma non solo, e in questa occasione nel suo circolo ha ospitato il signor Lusardi che ci ha intrattenuto di una cosa un po' particolare che immagino non a tutti interessa, però a me personalmente piace moltissimo, cioè l'araldica locale riguardante alcune famiglie a cavallo tra Milano e l'isola bergamasca, una zona ben delimitata del nostro territorio provinciale, e di cui racconta le vicende, vicissitudini e le influenze che a partire dal 1249 e terminando dopo il 1600, periodo in cui alcune attività, diciamo, cavalleresche sono decadute. E si può definire a vantaggio di un tempo moderno, quindi col Medioevo ormai largamente finito, e visto che la scoperta dell'America risale a ben prima. Però ecco, una conversazione piacevole, forse che può interessare più certi settori del nostro pubblico, ma a me sicuramente appassiona tantissimo, che è quello della genealogia e dell'araldica di alcune famiglie che sono state importanti nella gestione del territorio, appunto, come dicevo, tra Milano e Bergamo. A questo punto non faccio altro che augurarvi un piacevole ascolto e mi auguro possa interessare il più possibile delle persone che normalmente ci seguono in questa trasmissione, cioè nella Radio delle Meraviglie di Redon Air. Grazie a tutti, meravigliose e meravigliosi, alla prossima volta, grazie.
1: Per la partecipazione. Come prima cosa chiedo, perché così posso dare dei riferimenti maggiori, c'è qualcuno che ha nome Piatti o Plati? No, nessuno. Perché comunque c'è una concentrazione, e poi vi spiegherò il motivo, di queste due famiglie nell'area bergamasca. I Piatti a livello Italia sono circa 1500, invece i Plati sono circa 500-600, però concentrati nell'area attorno a Farage e Radadda. Però poi dopo spiegherò, capirete il motivo per questa cosa. Qua ci troviamo, questa è la Rocca di Angera, quindi siamo sul Lago Maggiore, di fronte ad Arona. I due stemmi che vedete, questo è quello dei Visconti, lo conoscete, però arriva dall'interno di una sala interna della Rocca di Angera. Lo stemma sulla sinistra è quello dei Platis, che è stato recuperato da uno stemma che si trova al Museo Archeologico di Parma, che è più complesso, è stata la parte che riguarda proprio la famiglia, perché nel frattempo la famiglia si era evoluta, perché quello è lo stemma del 1270, lo stemma originale invece siamo attorno all'anno 1000. Ecco, l'area degli eventi. Quindi stiamo parlando del nella parte nord orientale della Lombardia, e i punti focali, come vedete, c'è al centro c'è Angera, leggermente sopra Massino, sempre sul Lago Maggiore. Massino pochissimi lo conoscono, è il sito primitivo dei Visconti, e c'è ancora adesso a Massino delle antiche torri, c'è una proprietà che l'ultima discendente dei Visconti proprio 2 anni fa ha ceduto questa proprietà. Poi sotto vediamo Ivrea, Novara e Milano, che sono località che sono spesso citate nel libro. Ivrea era la località, stiamo parlando del X secolo, ancora più importante di tutte le altre, perché era la sede principale della Marca di Ivrea, che comprendeva una serie di contee, tra cui appunto Angera, Novara era una piccola realtà, Milano, Lomello, poi Pavia. L'ultimo paese in basso a destra, Borgo Valditaro, è in provincia di Parma, e quello poi ci arriveremo, perché uno dei discendenti del capostipite si è insediato in quell'area, poi vi spiegherò. Quelle due pagine che vedete in parte sono tratte dalla cosmografia dell'Anonimo Ravennate, che è un testo, una specie di mappa, stiamo parlando del VII secolo, dove sono citati i luoghi che vedete evidenziati. Il primo in alto, Lomello, è appunto Lomello. Poi sotto ancora Eporedium non longe ab Alpe è Ivrea, e Stationa è Angera, il nome antico di Angera, Stationa, che richiama, Stationa non era un nome casuale perché era un porto lacustre, da statio, vuol dire porto lacustre. Invece poi sulla destra le altre posti non li conoscete, non è inutile soffermarsi. Quello dove c'è la freccia, Turres, si trovava in questo posto, Borgo Valditaro. Era una serie di fortificazioni bizantine, quindi stiamo anche quella attorno al VII secolo. Poi vedremo i dettagli. Ecco, io ho cercato di con un bel po' di anni di lavoro, io sono appassionato di storia medievale, da tantissimi anni, tutto nasce, l'ho citato anche nel libro, quando da ragazzo, quando sono morte delle zie di mio padre, sembra la storia di un film, sono morte queste zie a Borgo Valditaro, io sono andato a mettere a posto la casa, ho dato una mano, e in un cassetto è venuto fuori un piccolo libro, è intitolato Il castello di Montarsiccio. Montarsiccio è una località che si trova vicino a Borgo Valditaro, esattamente dipende dal comune di Bedonia. E Montarsiccio era stato scritto da un appassionato di storia locale che ha ricostruito la storia dei discendenti dei Platis. Io da lì ho cominciato a appassionarmi, ho cominciato a fare le ricerche, poi attorno al 2000 è stato fatto un grosso convegno a Borgo Valditaro, dove hanno presentato una serie di ricerche, di volumi sulla la storia della Valtaro, delle famiglie, eccetera. Ed è stato messo in discussione, e poi è per quello che poi è scattata la molla per fare questo libro, è stato messo in discussione il testamento del figlio del capostipite, il testamento che, da quello che rileviamo dal testamento, è del 1022, si trova nell'archivio di Stato a Parma, è una copia trecentesca che era stata richiesta del podestà di allora, di Piacenza, ha richiesto questa copia e si trova appunto questo documento nell'archivio di Stato di Parma. Ecco, e quindi, dicevo, è stato messo in discussione in quel convegno la validità di questo testamento. Io ho fatto tutta questa ricerca che effettivamente, concentrata nel tempo, ci ho messo circa 4 anni girando archivi di Stato, biblioteche storiche, parliamo della Trivulziana, della Breidense, Milano Lambrosiana, la MAI, piuttosto che Passerini Landi di Piacenza, insomma ho girato, ho ho girato parecchio per raccogliere copie e documenti, sono stati molto gentili, mi hanno fornito diversi documenti che io qui ne presento pochissimi, ma sono tutti documenti che io ho salvato a disposizione. Ecco, il linguaggio che ho utilizzato, ho voluto essere rigoroso, perché in questa cosa mi ha aiutato, anche se non ho voluto essere citato, il dottor Bedina dell'archivio capitolare di Santa Maria di Novara, che anche lui ha scritto un testo sui i primi comes di Angera Stazzone. Quindi, forte del suo aiuto, ho fatto tutte queste ricerche e ho trovato dei riscontri importanti, che poi vi spiegherò, per validare quel documento del 1022. Ecco, quindi siamo attorno all'anno 1000, no? Quindi dopo le nebbie dei barbari l'Europa si risveglia, dopo l'invasione degli Ungari, dei Saraceni, sono state distrutte molte località, molte chiese, molte cose, si era bloccata, dopo praticamente, quando è finito il regno Longobardo, siamo attorno al 750, quindi non c'era più nessun controllo, sono arrivati questi popoli da sud e dall'est, e hanno distrutto tutto quello che potevano, addirittura hanno impattato sull'agricoltura. Però dall'anno 1000 in avanti, quando i franchi hanno ripreso in mano la situazione, c'è stato un rilancio. Nascono le prime città, figure economiche come mercanti, artigiani, banchieri, e poi sviluppo religioso, nascono nuove chiese, che poi quelle, le vediamo, le possiamo ancora nelle varie località di cui parliamo, ci sono dei riscontri significativi di queste chiese. Ecco, uno dei punti focali di questo libro, c'è un capitolo dedicato a questo, è il monastero di Bobbio. Il monastero di Bobbio, che è nato dalla volontà di Colombano, che poi diventerà santo, che è partito dall'Irlanda attorno al 590, ha girato varie località dell'Europa, in Francia, e poi è arrivato a Bobbio e lui ha ottenuto il terreno dove venne costruita proprio il monastero, l'abbazia di Bobbio, dal Papa, perché lo ha aiutato nelle controversie che c'erano in essere, e quindi il Papa, per riconoscimento, gli ha regalato questo territorio di Bobbio, e lì viene costruita l'abbazia e il monastero. Questo praticamente per circa 400 anni è veramente la luce in mezzo alle nebbie del periodo precedente, e si costituisce a Bobbio forse la più importante biblioteca dell'epoca, con migliaia di volumi, che poi, vabbè, poi saranno dispersi. Comunque, poi vediamo però, all'interno delle proprietà del monastero di Bobbio, c'è appunto tra le varie chiese, che poi la riprenderemo parecchie volte, la chiesa di San Giorgio. San Giorgio è un santo che ritroveremo spesso, perché è proprio il santo protettore dei Platis, poi lo vedremo, ma comunque ci sono anche dei riferimenti importanti sui Visconti. E quindi viene creata questa chiesa attorno alla fine del Novecento, quindi anno 1000, in Valtaro. Questo è quello che vediamo, il ponte, il famoso Ponte Gobbo di Bobbio, che è chiamato Ponte Gobbo perché gli archi sono di altezza diversa, però è molto spettacolare. Ecco, quindi se uno passa di là conviene dare un'occhiata, veramente interessante a questo posto. Allora, Ah, ecco, è importante perché ha creato il primo percorso praticamente. Colombano è diventato santo appena è morto, per riconoscimento popolare, acclamazione popolare, subito è stato nominato santo appena dopo la sua morte. Comunque costituiva un punto di passaggio dal nord Europa per andare verso Roma, poi vedremo meglio i dettagli di cosa, però è importante sapere che è lui che è stato il primo che ha iniziato questo percorso, che poi è stato sviluppato questo percorso, è diventata la via Francigena. Quindi la differenza rispetto a prima, la via Francigena passa attraverso le località importanti, quindi parte da Canterbury, da Londra, attraversa la Francia, poi arriva Fidenza, Piacenza, scende al passo della Cisa, attraverso il passo della Cisa e va fino a Roma. Quindi i pellegrini dell'epoca avevano trovato questo tracciato ecco, vabbè, il passo della Cisa è questo, lo vedete. Questi sono i punti importanti, ecco. Ma come vedete, partendo dall'Inghilterra, attraverso la Francia, la Svizzera, Lausanne, era San Bernardo, eccetera. Adesso torniamo un attimo indietro. Ecco, anzi, vabbè, niente, lo vediamo dopo perché c'è un'altra mappa più interessante.

Perché quello che abbiamo visto prima, vedete, sono località importanti. In realtà la via Francigena di montagna passa all'interno, e adesso la vediamo. Ecco, dunque partendo da Bobbio, lì sono indicate le località più importanti, Bardi, e poi Borgotaro, e poi da Borgotaro attraverso il passo del Bratello della Cisa si scende in Toscana, Pontremoli, eccetera. Ecco, vedete quello che questo sito, Caffaraccia, nome stranissimo, poi c'è una spiegazione, è dove si insediarono i discendenti di Facius de Platis, venendo da Angera, che si era disgregato. La contea di Angera si è disgregata attorno tra il decimo, sì, l'inizio dell'undicesimo secolo, si è disgregata, e quindi diverse persone si sono disperse nei vari luoghi. Alcuni dei Visconti sono andati sull'altro lato del lago, quello che vi dicevo prima, Massino, e un altro, il figlio del capostipite Facio de Platis, tale Plato de Platis, si è insediato vicino a Borgotaro, in questo posto che si chiama Caffaraccia. Caffaraccia è un nome strano che però ha un'origine longobarda. Ca sta per casa, fara è il nome che i longobardi attribuivano ai siti principali. Ecco. Io poi ho trovato un'altra spiegazione, ma casomai la tengo per la fine, per l'interpretazione di questo toponimo. Ecco. Ok, questo l'abbiamo visto, andiamo pure avanti. Ecco, adesso torniamo su Angera, adesso parliamo di Angera, poi Borgotaro lo riprenderemo. Come vi ho detto, è un sito antichissimo, risale addirittura all'età romana, quindi era chiamato Statio e poi da lì stazione successivamente. Era un luogo di passaggio verso la Svizzera e i passi alpini del Lucomagno e San Bernardino. Ecco. Questo territorio, questa contea di Angera, appunto come dicevo prima, dipendeva dalla Marca di Ivrea. Però poi, come è successo in altri luoghi, dipendeva dalla forza del conte, del comes, che guidava quella zona a fermarsi. E qui i Visconti hanno avuto campo libero a partire dalla fine dell'undicesimo secolo. Prima però dei Visconti dobbiamo ricordare che tra il IX e il X secolo erano quelli che controllavano la zona, erano i Della Torre. I Della Torre che hanno preceduto i Visconti nell'origine di Milano. Era stato infeudato di questo territorio dal vescovo di Milano. E quindi loro sono riusciti a mantenere il controllo della situazione fino attorno al 1270, quando sono cominciati i primi scontri con i Visconti, e poi alla fine alterne vicende, ma alla fine con la battaglia del 1277 a Desio i Visconti hanno sconfitto definitivamente i Della Torre. I Della Torre, facciamo un passo indietro, da dove provenivano questa famiglia di Della Torre? Provenivano sempre dall'area del Lecchese, in particolare di un posto, che ci sono ancora sulle alcune case gli stemmi originali, dalla località di Prima Luna, che è vicino a Lecco, e erano originari di questa località. Ecco. Appunto, dicevo, dopo la sconfitta del 1277, Ottone Visconti, adesso vi faccio vedere, questa è bellissima questa immagine che ha all'interno

0: della rocca di Angero, perché non va bene? Vediamo. Oh, ecco. All'interno della rocca di Angero c'è questo bellissimo affresco che rappresenta Ottone Visconti 1277, che ha sconfitto i Della Torre, e qui chiede perdono Napo Della Torre, ecco, mi sfuggiva il nome, Napo Della Torre, che chiede pietà a Ottone Visconti, che è a cavallo e viene concessa la pietà, però possono abbandonano quei territori, i Della Torre, e vanno a finire nel Friuli. Poi diventano signori importanti nella zona di Aquileia. Poi lo vedremo. Ecco. Un po' più avanti. Vabbè, adesso vado avanti lo stesso. Ecco, questo l'abbiamo visto. Ok, ecco le origini dei Visconti e dei Platis. Sono avvolte nelle nebbie all'inizio del secolo XI. In effetti ci sono tutta una serie di scrittori e di opere che hanno dato una spiegazione diversa sull'origine di queste famiglie, però insomma, spero di essere riuscito a chiarire un po' la cosa. Il primo rappresentante dei Visconti, che si trova attestato appunto nel 1075, è citato questo personaggio, si chiamava Ariprando Visconti, che è diventato famoso secondo il testo di Landolfo Signore, è diventato famoso nel 1037, quando ha sconfitto uno dei cavalieri più importanti dell'imperatore, proprio di fronte a Milano, in una battaglia lo ha ucciso, e da lì è diventato famoso. E questo appunto Ariprando Visconti è citato nel testamento appunto come ho indicato qui del 1075, nel testamento del 1075 di Alberico di Solesina, dove è indicato Otto, figlio di Ariprando. Quindi è confermata la sua esistenza del personaggio. Ecco. Poi, invece, in realtà ci sono stati tanti autori, tra cui il più importante è Galvano Fiamma, che ha scritto vari testi presentando delle versioni diverse sull'origine dei Visconti. E addirittura ci sono stati poi successivamente, perché a Galvano Fiamma nel 300, poi nel 600 sono stati due storici, tali Bianchini e Galluzzi, che hanno falsificato moltissimi documenti. Anzi, il figlio di uno di questi, il figlio del Galluzzi, è stato impiccato in piazza a Milano perché hanno trovato proprio dei documenti falsificati. E quindi la difficoltà sta anche appunto in questi documenti che sono stati modificati o fatti scomparire. Mentre allora torniamo dalla parte dei Platis. Ah, ecco, quello che vedete sulla sinistra è il maschio del castello che c'è ancora appunto a Massino Visconti sul Lago Maggiore, sul lato orientale sopra Arona. C'è questa località che vi dicevo è stato recentemente dell'ultima discendente, l'ha venduto un paio di anni fa. Lì adesso non si riesce a vedere, vediamo se riesco a indicarlo benissimo, però c'è uno stemma. Eccolo qui, lo stemma, lo vedete, dei Visconti. Questo a destra invece è uno stemma dei Platis, però stiamo parlando, non è lo stemma primitivo, lo stemma del XII secolo. L'elemento che vi dicevo prima, questo, è questo particolare dello stemma, perché lo stemma si è modificato, dopo le bande orizzontali trasversali è stata inserita questa torre che è la spiegazione del sito che si è sviluppato, che hanno costruito una serie di fortificazioni, e allora è stato inserito poi nello stemma. Allora, vi dicevo, il documento che si trova in copia all'Archivio di Stato di Parma è un documento del 1022, atto di divisione tra il figlio del capostipite Facio de Platis, si chiamava Plato de Platis, aveva 6 figli: Alinerio, Franzotto, Rolandino, Luxardo, Begarolo, Antonio, e poi c'era l'ultimo, era un figlio naturale. Perché è importante questa cosa? Perché siamo nel 1022, e il periodo è quello dei Franchi. I Franchi hanno come successione hanno la primogenitura. Invece Plato de Platis ha utilizzato una modalità diversa, proprio perché lui era ancora legato alle origini longobarde della famiglia. E quindi nella legge longobarda potevano essere divise le proprietà nel ugual modo da tutti i figli. E quello che ha fatto Plato de Platis, ha diviso, poi le vedremo come sono state divise, in modo quasi uguale tra tutti i 6 figli. Ricordiamoci l'ultimo figlio, cioè a parte l'Arioto che era figlio, l'ultimo figlio di Antonio è quello che ha avuto dei territori nel Milanese, nella Gerardada, e poi è stato quello da cui si sono sviluppati i piatti. Quindi è lui quello che ha avviato questa famiglia nella pianura padana. Allora, ecco, vi dicevo, prima vi parlavo di Eriprando Visconti. Eriprando Visconti, e qui lo vedete in questo documento questo è Landolfo Signore, attorno al 1130-1150, e questa è una copia che si trova alla Yale University. Eccolo qui, lo vedete? Eriprando, è scritto nei caratteri dell'epoca, scusate, volto le spalle, ma è importante capire qui. Qui vedete vice comite, vuol dire visconte. Quindi non sono ancora il nome. È solo una specie, una carica questo nome, poi diventerà nome di famiglia Visconti, ma l'origine è qui, vedete, vice comite. E poi chi sono questi? De Baugherio Rege, cioè Baugherio era quel soldato del re che Eriprando ha sconfitto in battaglia. Poi ci sono alcune altre indicazioni. Qui lo vedete ancora, Eriprando, vice comes, qui lo vedete scritto comunque unito, vice, miles, millenari, la parola millenari vuol dire che la famiglia era antichissima, regali, lo vedete qui la parola regali, prosapia, oriundo. Cioè vuol dire che la famiglia era originaria, era nobile di origine, antichissima. Stiamo parlando di questo documento 1130, Francesco Signore. Quindi, come dire, ci sono, non Francesco, scusate, Landolfo Signore. Parlo. Allora, adesso parliamo del sito di Borgo Taro, dove appunto Plato de Plati, venendo via, lasciando Angera, si era insediato nella Val Taro. Nella Val Taro, e quindi vi faccio vedere i siti importanti. Questa è la Borgo Val di Taro, si trova qui. Qui andiamo verso Parma, qui andiamo verso la Liguria e qui c'è la Toscana. Questo è il sito di Caffaraccia, questo è Borgo Taro, qui dove c'è l'antichissima chiesa di San Giorgio. Vabbè, qui è il passo della Cisa per individuare, qui questo, quel passo, il passo del Bocco che scendeva verso il mare. Ecco, questo sito, la pieve di San Giorgio, è citata nel diploma di Ottone I e apparteneva appunto all'abbazia di Bobbio. Ecco, parlavamo prima di dell'anno 1000 di nascita dopo le incursioni barbariche, che tutto riparte. Questo è un esempio clamoroso delle chiese basilicali. Siamo a Lomello, in provincia di Pavia, un bellissimo sito, vi invito ad andarlo a vedere. Perché è ancora praticamente integro, ecco, e qui ho riportato la frase di un cronista dell'epoca, Rodolfo il Grabro, e dice: pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi dalla vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese, perché proprio si sono sviluppate in quel periodo le chiese basilicali, ecco, beh, come dire, lo stile che è classico, è quello romanico, evidentemente. Ecco. Oh, questo è il famoso testamento di Plato de Platis, quello che si trova, che vedete sulla sinistra, che si trova all'archivio di Stato di Parma. Il testamento è importante perché cioè rispecchia poi la realtà dei fatti. Ancora adesso dei siti che erano citati in quel testamento si trovano ancora, i luoghi, i fiumi, che quindi confermano la validità del testamento. Io, siccome il testamento è composto, così come si trova all'archivio di Stato di Parma, da 20-30 pagine, però in realtà il testamento vero e proprio sono le prime 5 pagine, sono quelle fondamentali, dove con l'ultima pagina c'è la firma di Spinetta Spinola, che era il podestà di Piacenza nel 1380, che è lui che ha richiesto copia di questo testamento, e quello che vediamo appunto è quello che si trova all'archivio di Stato di Parma. Ah, ecco, scusate, adesso mi stavo dimenticando. Come vi ho detto, è diviso praticamente tra tutti i 6 fratelli le proprietà, e nel testo del testamento, la pagina successiva, sono indicati i genitori di Plato de Platis, quello Facius, e poi la famosa Donnella della Torre, che appunto era della famiglia che abbiamo parlato prima. E a parte la divisione dei territori, l'unica cosa che resta indivisa è il castello. Il Plato de Plati ha chiesto che il castello restasse integro, non diviso da tutti i fratelli. Questo documento è poi stato ripreso da molteplici scrittori, tra cui, adesso se parliamo di Bergamo, il supplemento Chronicarum di Filippo Foresti, che 3-4 anni fa è stata fatta una bellissima mostra alla MAI di questo documento, supplemento Chronicarum, e nel supplemento Chronicarum c'è questa genealogia che rispecchia quella che qui ho indicato, quella di Francesco Filelfo, no? Qui ho fatto un'orazione in occasione delle nozze di un discendente, e lui ha raccontato la storia della famiglia. E tra l'altro, appunto, come ho scritto qui, Filelfo cita di aver visto personalmente questo documento, quindi stiamo parlando, Filelfo era un filosofo del 1400. Ecco, la divisione delle proprietà di Plato de Platis nella Valtaro. Quindi, vedete, l'unico che ha un territorio un po' maggiore rispetto agli altri è Luxardo, che ha la sua proprietà, dice proprio nel testamento, fino al confine con Genova, arrivava al confine con Genova. Poi gli altri, appunto, sono praticamente famiglie che sono rimaste insediate in luogo. Gli unici che, è l'unico anzi, che qui non vediamo, l'ultimo che vi ho detto, Antonio, ha ricevuto i territori nel Milanese, nella Gerardadda. Lo vedremo poi successivamente. Il punto focale dove vedremo una torre, il resto della torre, è questa località che si chiama Pietra Mogolana, che chi ha fatto l'autostrada A15 che da Parma va verso La Spezia, se la vede sulla destra, questo dopo ve la faccio vedere, è uno dei residui dell'epoca. Eccola qui, la vedete indicata sotto, passa l'autostrada 15, questa è una stradina sopra nel paese, vedete la torre, e è citata questa torre, l'ho riportato pari pari, in un documento del re Longobardo Pertarito, stiamo parlando del 674 a Pavia, è citato, vedete, tra i siti, Pietra Mogolana, che parla, vede, Fluvio Taro, quindi è il fiume Taro. Ecco, e era proprio l'avamposto sulla pianura, perché da questa posizione, dalla torre, con segnali di fuoco che arrivavano in questa località, perché Borgo Taro si trova più o meno qui, 30-40 km più a sud, però questo era in collegamento con... Da qui c'erano segnali di fuoco e arrivavano nella Valtaro, quindi c'era un collegamento per chi risaliva dalla pianura. Comunque è un sito importante, che vi dicevo, a parte l'attestazione del re Pertarito, è rimasto ai Platis sino al 1249, poi è passato ai Pallavicino, che erano signori che erano della zona, e poi ai San Vitale, e infine poi dal 1600 è decaduto. Adesso il comune di Pietra Mogolana ha preso la proprietà di questa cosa, l'hanno un pochino restaurato, comunque se fate questo tipo di autostrada lo vedete proprio di fronte sulla destra, prima del casello di Borgotaro. Ecco, quello che non abbiamo visto prima, il figlio Antonio, che vi dicevo che ha avuto i territori nel Milanese, ma dove ci sono riscontri di questa presenza? Ecco, sono questi i riscontri. Dunque, intanto la Gerardadda è questa zona, qui c'è Traviglio, Trezzo sull'Adda, Bergamo. Allora, qui Vimercate ha avuto delle proprietà a Milano, l'abbazia di Morimondo, l'abbazia di Chiaravalle. Quindi i piatti si sono affermati nella pianura padana, discendendo appunto da Antonio. Ecco, evoluzione degli stemmi dei Platis. Quello che vedete, il primo sulla sinistra, è il sigillo dell'arciprete Luxardis, che era Luxardo, era uno dei sei figli di Plato de Platis, che si trova al Museo Archeologico di Parma. Questo. come vedete, lo scudo che vedete qui, che vi indico, è quello che ho riportato qui, è lo stemma primitivo dei Platis. Poi andiamo 200 anni dopo, 200 anni dopo, questo stemma si trova a Caffaraccia, in una casa, sull'esterno della facciata, è citato su tutti i libri, se andate su internet, mettete Platone, perché l'altro nome che hanno preso i Platis, quelli che sono nati nella pianura padana sono diventati Plati o Piatti. Quelli che sono rimasti in luogo, ce ne sono una diecina di famiglie, a Caffaraccia, si chiamano Platoni. Platoni. E su una casa c'è ancora questo stemma, che vi avevo fatto vedere prima, ancora di 200 anni prima, però sempre la torre, le tre bande orizzontali, che sono quelle dello stemma. Poi questo è stemma della famiglia, i Piatti, quindi sono diventati Piatti, uno stemma che si trova alla Biblioteca Tribuziana di Milano, è rimasto, come gli stemmi si evolvono, è partito da questo, questo si è arricchito con la torre, qua è rimasta solo la torre. E qua addirittura cosa è successo? Siamo a Turbigo, al confine, Turbigo, una località al confine tra Milano e Torino, no? Come vedete, questo ancora è il castello, che è questo, sopra questa immagine è l'immagine di Platone, il filosofo famoso, perché in quell'epoca, siamo tra il 1500, c'è questa rinascita dell'importanza di Platone. Allora loro, collegando il nome Plato a Platone, hanno fatto questo accostamento che non c'entra niente. I Plati o Platis non discendono da Platone, non c'entrano, però loro l'hanno voluto collegare e hanno utilizzato questa immagine sopra lo stemma. Ecco. Allora, qui siamo in centro a Milano. Centro a Milano, chi conosce un pochino Milano, questa è la via che vedete qui, via Torino, è scritto lì. Siamo a 100 metri da Piazza del Duomo, in fondo qui c'è Piazza del Duomo. Questa chiesa è San Giorgio, e poco più avanti, qui c'è una vietta laterale, dopo lo vedremo nella mappa, esiste ancora Via dei Piatti a Milano. È una piccolissima via che non passa neanche una macchina, però è rimasta.
1: Dove abitava la Tortora?
0: Bravo, c'è la lapide proprio in Via dei Piatti, è vero, è vero. E questa chiesa è stata... risale al palazzo imperiale di Massimiano. Qui ho messo una piantina dell'epoca, che è stata ovviamente modificata, stravolta. Questa è la chiesa del 600, no? Del 600. Però come vi ho detto, San Giorgio è il santo proprio della famiglia. Abbiamo visto prima nell'Avaltaro e ancora prima in una proprietà dei Visconti c'è una chiesa di San Giorgio vicino a Massino, quindi è proprio la chiesa della famiglia. Ecco, questa è bellissima, questa cosa che ho scritto qui. Nel 1450 Giorgio Piatti, uno dei successori, tenne un memorabile discorso, cioè era piena la chiesa, strapiena, per contrastare l'idea del duca Francesco Sforza. Lui si è messo, nonostante fosse un consulente legale, perché Giorgio Piatti era consulente legale degli Sforza, ma si è messo contro Francesco Sforza perché voleva ampliare il castello sforzesco. Lui ha suggerito che era un'idea sbagliata. Infatti, qualche decina d'anni dopo, i francesi sono arrivati e lui ipotizzava questa cosa e hanno distrutto tutto, quindi la sua profezia si è avverata. Allora, ecco, adesso siamo nel Duomo di Milano. Siamo nel Duomo di Milano, questo che vedete evidenziato in rosso, c'era l'arca di San Giuseppe, adesso non esiste più perché è stata smembrata. Questa, l'arca di San Giuseppe, è stata realizzata, alcune statue sono state realizzate da Antonio Piatti in italiano, ma in realtà se guardate questa... È un documento che ho preso proprio negli annali della Fabbrica dell'Uomo. Come vedete, Ioanni Antonio De Platis. Lui In italiano normale veniva chiamato Antonio Pratis, ma nei documenti ufficiali hanno mantenuto il latino, il nome della famiglia antichissimo, Antonio de Platis. Come vedete qui è scritto in latino, ma non è difficile, no? Gli hanno incaricato di realizzare 6 figure di marmo da mettere sull'altare di San Giuseppe, Ecclesia Maiori Mediolani e il Duomo di Milano. E vabbè, poi qui parlano i personaggi dell'epoca, forse qualcuno li ricorda, Gaspare Trivulzio, Guiniforte e Solari. Addirittura qui sono indicati, perché gli annali della fabbrica del Duomo ancora adesso sono rigorosissimi nel registrare qualsiasi attività. Qui vedete, gli hanno il suo compenso, 36 monete d'oro per realizzare questa cosa. Però poi cosa è successo? Con San Carlo Borromeo, quindi il Concilio di Trento, si è modificato tutto, hanno cambiato tutta la struttura delle chiese, le regole, e quindi questo altare è stato smembrato, però non sono scomparse le statue, sono finite in giro per il mondo. Adesso vediamo. Ecco, questa statua di Antonio Prati è finita al Louvre a Parigi, le Virtù Teologali. Ecco. È stato rivalutato all'inizio dell'anno 2000 tutta l'opera di Giovanni Piatti, perché come vedete ha una caratteristica particolare, il panneggio sembra una forma come se fosse di cartone, molto stilizzato, diciamo. Comunque fu un protagonista di questa svolta della scultura lombarda. Poi vedremo altre opere ancora più importanti. Eccolo qui, questo sempre lui, Giovanni Antonio Piatti, che realizza le formelle che si trovano al Duomo di Cremona. Vi invito, proprio ci sono due pulpiti, questo pare quello destro, andate a vederlo, che è spettacolare questo pulpito. E sono bellissime, riprendono lo stile che abbiamo visto prima. Quello, l'effetto geometrico scheggiato, ecco. Ecco, una delle ultime cose rimaste, questo, siamo il centro di Milano, vicino alla Via dei Piatti. Questo palazzo, allora, scusate, qui la chiesa di San Giorgio che abbiamo visto prima. Questo che si chiama nell'Ottocento Corso della Balla e Via Torino. La piccola traversa, la contrada dei Piatti. Questo è l'antichissimo palazzo che è stato bombardato nell'ultima guerra, praticamente tutto distrutto, l'unica cosa che si è salvato è questo cortile quattrocentesco, che lo stile del Brunelleschi, probabilmente ci ha messo anche le mani, comunque è bellissimo, è un po' difficile andare a vedere perché le visite sono in certi periodi, però se uno va al portinaio, gli dà una mancia, ti fa entrare, è bellissimo. Ecco, quello che vi dicevo prima, parlavo di Francesco Filelfo, e che nella sua orazione, cioè nella orazione delle nozze, no, di Francesco Prati con Elisabetta Visconti, lui racconta la storia della famiglia, e sono questi personaggi che abbiamo visto prima citati, no? Vi dicevo, eccolo qui, Facius, che è il capostipite. Poi qui parla anche di Erasmo, descrive la genealogia, che ripeto è confermata da una serie di... Quello che vedete in alto, che non l'ho fatto vedere prima, è lo stemma della famiglia Della Torre, che si trova a Prima Luna, sopra l'Ecco. Vedete che... Scusate, cavolo. Questa è la Luna e questa è la Torre. E appunto il nome del paese è legato anche al simbolo, insomma. Ecco, questa è la copertina del libro. Ah, ecco, questo vi dicevo, diffusione della famiglia Piatti, sono 1200 circa le famiglie Piatti, appunto ce ne sono tra Como, Bergamo e Varese, Milano, sono concentrati in questa area, insomma. Poi invece i Plati sono molto meno, però sempre concentrati nella zona della Bergamasca, proprio perché discendendo dall'ultimo figlio di Plato de Platis che si era insediato in questa area. Ecco, io avrei concluso. Se avete qualche domanda, volentieri. Grazie. Non ho capito, scusi.
2: Il suo cognome?
0: Io sono Lusardi.
2: Ah,
0: no. Uno dei figli, uno dei discendenti di Plato. Perché il nome Luxardo esiste ancora, il famoso maraschino Luxardo. Maraschino discende dai Lusardi, che erano figli di Plato de Platis. Poi c'erano anche quelli che sono stati verso Genova, ci sono moltissimi Lusardi, e poi il famoso fotografo che è morto un po' di anni fa di Roma, Luxardo, anche lui, facevano parte sempre di questa antica famiglia.
1: Io, se parlate del nome Lusardi, io conoscevo una famiglia Lusardi che era di Colico.
0: Di?
1: Colico sul lago di Como.
0: Sì, è possibile. Ah, ecco, scusate. Scusate, perché quella spiegazione che non vi avevo dato, adesso mi è tornata in mente. Perché nella zona lì di Primaluna, che dipende da Lecco, nella provincia di Lecco, c'è una concentrazione di famiglie Plati. Concentrazione vuol dire una ventina di famiglie, non tante, perché siamo numeri molto piccoli, noi abbiamo visto che sono 80 meno 34 a Lecco, ecco, sono in quella zona lì. Perché? Perché lo ritroviamo, la spiegazione di questo, perché quando ci sono state le nozze tra Faccio de Plati e Donella della Torre, appunto, i Della Torre provenivano da Primaluna, provincia di Lecco. Come succedeva a quell'epoca, c'erano membri della famiglia del marito che si spostavano dove era la sede della famiglia della moglie. E quindi, e questa è la spiegazione, i Plati che si trovano lì perché provenivano dalla Valtaro, che si sono insediati in quella zona. Ecco, questa è la spiegazione, ma si trovano come... io ho fatto una presentazione qualche mese fa a Filago, vicino a Marne, no? Nell'isola bergamasca, e lì c'è una concentrazione di Plati, proprio perché il figlio Antonio era uno dei territori che lui, dove si era insediato, e ci sono dei documenti che confermano la sua presenza in quell'area. Due
1: mesi fa era morta una signora Piatti che abitava qui a
0: Bergamo, qui. Certo, Piatti ce ne sono qui nella Bergamasca, appunto, sono legati a origine.
1: Mentre per quanto riguarda Lusardi, era una famiglia che dovrebbe essere ancora i Pierini, perché avevano un albergo lì a Colico.
0: Sì, i Lusardi sono, se vado a memoria, qualche centinaio in Italia.
1: Sì. Poi c'era anche uno scrittore, non so, una persona che ha iniziato una via, Corsa Italia, in fondo.
0: Sì, certo, c'è una via Lusardi a Milano, certo. Sì.
1: Non so, chi non me l'ha mai detto, che era un buon parente. Comunque si è estinta, i fratelli, allora, la famiglia era formata da papà e mamma e c'erano tre fratelli. E l'ultimo, non so se ancora vivente, uno si chiamava Achille, l'altro Renzo e l'altro si chiamava Amalia. Avevano, infatti loro ricordavano sempre i loro parenti di Milano. Io poi non l'ho mai chiesto, non so se poi ci sono dei discendenti da parte di un maschio, c'è Ugo, si chiamava Ugo il nome di papà, e figlio si chiamava Achille, il papà di questo Ugo. L'altra invece era femmina, si chiamava Teresa ed era la figlia di Renzo, Renzo Rosario. E avevano una fergoria comica, proprio dove c'era l'imbarcadero, e beh, quando arriva da Piona al bastimento, c'era appunto lì, era quasi alla fine del lago, perché da lì come poi va avanti fino alla, all'intersezione con il fiume Adda, che Adda poi su avanti. L'Adda si trova per la strada che va a Morbegno, uno Morbegno e l'altro...
0: Ecco, se vi interessa, l'unico Platis che è in Italia adesso, si trova a Mirandola, in provincia di Modena, ma è una cosa questa molto particolare. Perché questo, che è un assessore comunale provinciale, anche si chiama proprio Antonio Platis, io ho parlato con loro e loro provengono dall'isola di Rodi, ma c'è anche lì una spiegazione, perché questo appunto ci sono 4-5 Plati in questa, a Mirandola, poi c'è una dottoressa Plati che è cugina di questi, che è anestesista in Svizzera. Loro mi hanno riportato, però io non sono riuscito, nonostante le ricerche, a verificare, mi hanno riportato la cosa che loro si sentono originari dell'Italia, perché pare, ma qualche riscontro c'è, che sia questo Plati faceva parte del primo gruppo che è partito da Genova e è andato a fare la seconda crociata e si sono fermati a Rodi. Quindi è possibile che uno di questi sia rimasto su Rodi e poi da lì. Quindi questo è l'unico Platis che è rientrato in Italia.
3: Grazie. Scusi, volevo chiedere, non sono riuscita a seguire, cioè, i Visconti come si collocano con i Platis?
0: I Visconti, il capostipite, ecco, scusate, questo non l'ho raccontato, questo è...

No, questa canzone la dedichiamo a quelli che Platone chiamava in modo addirittura poetico i figli della luna, quelle persone che noi continuiamo a chiamare gay oppure con una strana forma di compiacimento diversi, se non addirittura culi. Ecco, mi fa piacere cantare questa canzone che peraltro è stata scritta per loro una dozzina di anni fa, così a luce accesa, e anche a dimostrare che oggi, almeno in Europa, si può essere semplicemente se stessi senza più bisogno di vergognarsene.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

com'è finita la storia? Due bulletti mi hanno messo sopra un treno, tutto ok. Io, quattro islamici, tre ebrei e un amico che si è iscritto all'Arcigay. Eravamo tutti allegri, una bella compagnia, una

forti, come nei serpenti due zigomi sporgenti, lunghe arcate sopraccigliari, piedi prensili, sintomi del male, naso schiacciato, prognatismo, alito pesante, cretinismo, apatia, borsa guanciale, la fotografia del meridionale. Si sa che il delinquente è sempre un po' meridionale, perciò ne cerco prova nella fossa occipitale, la mancanza della quale, unita al sintomo del male, non è prova lor signori,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

verità, ma adesso è tardi e forse questa sera metterà un punto e l'abbandonerà. Le stelle sono fredde in fondo al porto, dove le case cambiano colore, dove c'è il molo dei contrabbandieri e costa un po' di meno anche l'amore. Fra i marinai che aspettano

0: d'emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
0: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
2: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
2: Okay, sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica. Cioè, forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso, che viveva coi genitori, che però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano: fai Designe. E allora ho detto che Designe ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa, ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
0: Si presta, in effetti, molto versatile come nome.
1: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente. Guardi il nome, la prima cosa che pensi è: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie, e non lo sapresti.
2: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designé, che poi ho scoperto esistere come parola. Era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designé.
0: Quindi anche molto raffinata,
2: sì,
0: come cosa.
2: Però non è Designé, no, ci tengo a specificare. Oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band spesso dicono: ok, dove sono i Designe? Abbiamo anche vinto una serata di un contest, e diciamo vincono i Designe, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designe ma Designe. Però comunque, avendo un buon rapporto con la mia band, non è un problema se ci scambiano per i Designe.
0: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
2: Sì, vuole, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano. Però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
1: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
2: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designe, diciamo, perché vengo da un background death metal. Forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può può anche, uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso ok, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi e ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà è parla di solitudine, parla di tutt'altro. Il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, da un po' di vitalità, e quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
1: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda
1: No,
0: che le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarla, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo mai
1: A
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi. No, quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali. Quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare le canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle. Quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: Un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, l'avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandolo dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale,
1: Ok, va benissimo, però
2: mettiamola così.
1: allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra. Crema, Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane. Però porca miseria, non si è neanche fatto vedere. e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? Perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente. Poi okay. Non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non è sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10 mie nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento. Quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato, cioè.
0: Esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare un
2: quante.
1: Po' di rendita,
2: nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, beh, dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese, e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione No, un dissing tra Dichele e Fedez, però va bene. Sì.
2: Infatti siamo... mi stavo chiedendo che fosse
1: no, qualcuno. No, ma...
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, e appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi ascoltiamo, la prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, ok.
2: Va bene, andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio, e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo, e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito del fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo, e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè se riesci a fare un attimo uno zoom out, ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare, astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa un po'.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.

come te, come la pioggia in guerra lava le ferite. Quelle che cadono son gente come te, che vuoi aspettare per essere felice.

0: chiamerò.
1: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che, ci hai già anticipato, che sei nato un po' come solista. Prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band, di quella famosa band. Sì,
1: però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista.
2: No, era la chitarra ritmica. Infatti, okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere, veramente braccio bionico, fortissimo. È un chitarrista metal eccezionale. Però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse ma guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole, facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto... per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, hanno un arrangiamento diverso, sì, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se okay. Vogliamo, perché
1: quindi
2: abbiamo...
1: strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, rock, come così, ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo
1: ora
2: di fare.
1: Ora sono molto incuriosito di sentire un live, però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno, ai Donè il 19 dicembre, quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
3: troppo tardi.
2: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa
2: porca
3: puntata.
2: Ieri. Quindi ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie no. Per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
3: quella che sì. C'è anche un live allora la sera, soprattutto visto che Donè è qua vicino, sì, mi
1: esatto,
3: sembra
1: esatto.
3: Il caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere sul quartiere, ha senso
3: esatto.
1: Parlare un po' di quello che succede.
3: E quindi... tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video.
2: Pensavo di dirlo io, però mi avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto
3: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua. Sì,
3: ma sì, questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu.
2: Sì, esattamente. Sì, sì, sì.
3: Carlo, che salutiamo.
2: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi. Ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza. Però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, perché abbiamo fatto qua il Druso in un contest, e lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato, e allora in quel momento dico oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti, così sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio ma ti andrebbe di suonare il basso? Lui fa senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a
3: diventare bassista?
2: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvare, cioè entrambi veramente...
1: Adoro questi rimescolamenti.
2: Sì, sì, sì, no, sono stati fantastici, e quindi appunto Carlo l'ho beccato così, e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy, e quindi niente, sì, è proprio lui, è uno che ci assomiglia.
3: Esatto. Divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
2: Sì, assolutamente. Sì,
1: un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
2: Sì, sì, sì, sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
2: No, assolutamente.
3: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
2: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente, però
3: beh,
2: una
3: trash, cioè la T di trap sta per esatto. Trash rap, per cui cioè, quindi... non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
2: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi. Cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella. Poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti, quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi. Infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura, e quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano, cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono, e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso, molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
1: Ti intriga come
2: sì.
1: Idea. Comunque.
2: Poi appunto anche con i Branco nel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello ad esempio secondo me è una collaborazione che è bella.
3: Sì, carino.
1: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
2: La risposta ai live, cioè in che senso?
1: Come vi trovate voi?
3: Con il pubblico.
1: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
2: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fedelizzato. Anche
1: però perché... divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
2: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quella è una cosa che ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici, però è stata una bella serata in questo locale che si chiama, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, non hanno proprio un palco, non posso fare concerti, molto strano, e c'avevo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto
1: conquistato.
2: Bello. Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che, che è meglio non sorvolare.
1: Vabbè.
2: Sì, è la cosiddetta gavetta.
3: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
2: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
2: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio di che proprio a livello armonico la canzone da tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più serioso, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice, le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono.
3: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Redonair, questa era Come un mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351-4593144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe alle
0: Esatto.
1: Dolomiti.
0: Potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, ma Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio,
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: penso lo sia.
1: effettivamente è necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi. Per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: No,
0: tantissimo.
2: ma infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo
1: Vabbè,
2: come un.
1: c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Allora aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io Designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene, mio, se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io ti ho
2: Designe.
1: trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto,
0: Esatto.
2: questa cosa è ottima, perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito. Quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì,
0: Esatto,
2: Spotify.
0: Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata
2: Sì,
0: a controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi, come tutti gli indipendenti, utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è
1: Vabbè,
2: ovunque.
1: voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no?
1: ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh sì,
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima, perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose, neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni, e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché
1: questo in generale nella
2: nella
1: vita.
2: vita sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè, che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla. A meno che non dica: No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto, loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi abbiamo fatto una roba illegalissima, perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te, e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare due volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi. Quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto, questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto
1: ti chiudono tutto il lavoro che
2: sì,
1: fatto.
2: E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
0: cambiare mail
2: e quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente, a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4, 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
2: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi, cioè abbiamo suonato in un posto a Milano, che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato due drink, e poi come si dice, poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
2: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Okay. Perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di

0: con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi
1: Sì,
0: che
1: magari qualcuno si è già incappato.
0: Esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro, come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come parti?
1: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP, diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente: ah, faccio un giro di accordi che non ho mai suonato perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea: ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP, lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto: ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, robe così, e poi via dicendo. Semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra e dai versi che faccio, diciamo che alle volte sento: oh, qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico, forse, non lo so, o forse molto
0: Invece
1: poetico.
0: no, invece secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene poco, viene
1: È un po' come
0: partorita
1: la
0: quasi.
1: scultura, no? Che
0: Sì,
1: c'hai il blocco di
0: esatto.
1: marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola
0: Vabbè,
1: che.
0: giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta
1: Sì.
0: che tu scolpisca partendo
1: Sì.
0: dalla musica.
1: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo. Penso che ancora un po' di strada mi serva.
0: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo anche quelli li fai da solo, perché comunque ce ne sono, mi hai detto
1: Sì.
0: due, io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta,
1: Quale? Tipo.
0: credo quello di Come il mare.
1: No, Come il mare non ha un video. Può essere
0: Allora,
1: Cartoline?
0: sì,
1: Che
0: cartoline.
1: ero al mare.
0: Ah,
1: Ok.
0: ecco, forse qua è il punto.
1: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, e ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management. E mi aveva detto: guarda, che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per
0: Ti
1: inviare
0: capisco,
1: tutto.
0: ti capisco.
1: Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa: ciao, guarda, i link non ne andava nessuno, tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa: guarda, mi piace un sacco, e proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa: guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo se uno va a vedere nella lista, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai.

0: No, qui poi tra l'altro, nel caso, saluto. Francesca a questo punto mi ha detto: no, guarda, vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare maestrale qua. Perché lì poi tra l'altro soffia il maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda, il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare e lui mi dice: guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico: guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback, però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa: ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento. C'è una canzone che si intitola Cartoline, poi e col senno di poi stia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia. Vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline. Il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola, praticamente incontaminata, c'è cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura. E quindi è arrivata da lì, cioè nel senso, fare una cosa che parto sempre dall'idea: se non sai fare una cosa, non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo. Fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti. E poi appunto sfrutta quello che hai. In quel caso lì, secondo me, avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto facciamo il paesaggio. E poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video. Che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
1: Non lo so, però ha fatto, c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino perché con un solo video si è riuscito ad includere tutto l'EP.
0: Sì, assolutamente. Come il maiale non si butta via niente. Anche perché, appunto, fare certe cose comunque hanno un costo, e quando ti devi autoprodurre, comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso. Quindi in questo caso riesci a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro, capisce che è più o meno la stessa cosa. È un
2: Tra
0: po'.
2: l'altro, in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me, c'è un po' un fil rouge.
1: Sì,
2: Allora,
1: dai,
2: cioè, cartoline,
1: piove
2: maestrale,
0: d'estate. Ok.
2: piove, esatto, è
0: La
2: una
0: pioggia
2: pioggia comunque
0: d'estate,
2: estiva,
0: sì.
2: mi dici. Le comete comunque sono
1: San
2: indecenti,
0: Lorenzo, dai.
2: esatto.
0: No.
2: È come il mare, vabbè,
0: Beh,
2: il
0: ok,
2: mare
0: si
2: per noi
0: dice
2: è
0: da solo.
2: estate, esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare, a parte i venti comunque sono
0: Certo.
2: una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui, però comunque, cioè, a Bergamo non lo tira il
0: No,
2: maestrale.
0: no, no. Per
2: E poi
0: fortuna perché già fa freddo.
2: le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge
0: Porca
2: che io me
0: miseria.
2: ne sono resa conto prima e mi ha detto: secondo me le sbaglio. E infatti, track,
0: Oh, pazzesco, però
2: sbagliate.
0: non ci avevo pensato. Bellissima questa cosa.
2: Quindi secondo me questo unirle anche
0: Certo.
2: forse è stato propizio.
0: Sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello, bello, bello.
2: Magari anche una voglia di vacanze che sta
0: Può
2: uscendo.
0: essere, può
2: Quella
0: essere.
1: sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto Maestrale.
2: Maestrale.
1: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
0: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stata proposta questa cosa di fare un video sull'isola, ero contentissimo perché nella mia testa, cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto, quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo è un po' sospeso, che sei cotto. Se poi non devi guidare è il massimo.
1: Bellissimo. Okay.
0: Che magari c'è la musica alla stereo. Ecco, mi immaginavo una roba del genere.
1: Un po' di abbiocco.
0: Esatto, esatto. La canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare. Però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta... come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone, e io avevo scritto questa canzone appositamente, e scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza, ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori, e quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
1: Bello,
2: è maestrale.
0: È maestrale, sì.
2: Molto bene, allora ascoltiamo Maestrale di Designe.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, no, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designia del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All The Way Down, credo, spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento di fare più o meno una data al mese, e se si riuscisse anche di più, quest'anno proprio con l'ultima data di dicembre sono 12 date, se riuscisse a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice, e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia qualcosa contro Torino,
2: no,
0: in
2: Torino
0: sé, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve, questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che
1: possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto, che è stata durata 4 anni, e che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine, quando la cosa finisce, comunque vai avanti, ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte, e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto di dei ricordi che ti rimangono di una persona di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita,
2: è stato parte della mia vita, ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla, però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. Assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Tipo, pa, pa, pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa, pa, pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo piccola. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre. Cioè... non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
0: No, dai, no, non tutto, dai.
2: No, no, vedete, tanto merito suo anche che comunque si sostiene il progetto, quindi se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, se ci crede, forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Delle madri.
2: Non è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta, questa è Cartoline di Designe.

Ma siccome fin dei conti noi della banda siamo dei romanticoni, ci piace cantare d'amore e vivere d'amore, questo è Ubriaco canta Amore!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

basta non ricordare. Si può perfino ridere, anche se tu lo facevi male. Non ho capito cos'è successo, però così non si poteva più andare.

anche se in realtà preferisco di gran lunga il tincurecco Turok. Poi da solo nella tristezza della mia stanza penso a lei, con un cuscino calcato sugli occhi che vedo tutte le stelline. Nella penombra con le tapparelle mezza abbassate, ascoltando al buio F. De Gregori. E dato che lei, salutandomi, mi ha baciato nelle vicinanze dell'angolo esterno della bocca, ritengo a ragione di avere delle possibilità. Sto cazzo! Poi la guardo, invidioso, allontanarsi allegra come un gavetto.

0: No, no, niente, che cazzo volete? Non sono stato molto bene, ho avuto problemi.
1: E dici cosa molto di preciso?
0: Ma guarda, sembra incredibile, mi è entrato un dito, no, in un anello, poi ci ho messo un altro anello, alla fine è venuta.

0: Pronto? Ciao, sono io. Senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose a proposito di ieri sera. E niente, guarda, ci sono veramente rimasto di merda perché ho saputo che poi sei uscita con Tafà. Sì, no, sì, lo so che non sono cazzi miei, però scusami un attimo. Ti avevo chiamato a cena per invitarti al cinema, per invitarti a mangiare un gelato, a fare una passeggiata. Ah, devo studiare, devo fare. Poi vengo a sapere dagli altri che sei uscita con lui. Cioè, guarda, questo non è un bel atteggiamento, soprattutto con me, che ti voglio veramente bene. E quando hai avuto bisogno di qualcuno, io ci sono sempre stato. Allora, ti prego, dimmi tu cosa devo fare. Devo mettermi una scopa in culo, così magari ti ammazzo la stanza? Eh? No. No, non è questione di essere volgare, però tu queste cose qui le fai sempre solo a me, cioè sempre solo con me. Perché? Perché hai ragione,
1: Sono al telefono, Fayez, per favore. Scusate un secondo.
0: Vabbè, niente. Adesso non posso neanche spiegarti bene perché sono al concerto, è un casino. Comunque voglio chiederti per via la tua culo.
2: Scusate, ma uno quando c'ha le storie con la tipa, non è, cioè gli altri che sono lì devono stare zitti, no? Ascoltare, fingere indifferenza, non continuamente degli faso, continua a fare. Adesso me l'avete fatto piangere, adesso suona anche male. Fate un bel applauso per il bassista Nick, così forse mi ritorna un po' su. Comunque, devo dirvela tutta. Nick è da un bel po' che è in una brutta fase, perché c'ha queste continue storie con la tipa, continue. Allora, in collaborazione con il tastierista René, abbiamo escogitato un trucco molto bello, forse, per far tornare il sorriso sul volto del bassista Nick. Suonami, scusa, l'accordo Meridianopolis. Non so se si vede anche dai maxi schermi, ma è ritornato un po'. Adesso suonami l'accordo Biveringis tipius Sarron. Adesso scusa, suonami tutta la serie degli accordi minorenni.
3: Può essere pericolosissimo.
2: Però tu prova lo stesso.

famiglia ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.

d'estate, giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Penso il tuo cuore sul mio servo Job, è un uomo di perfetta purità, di un bastione.

parlava ancora un altro arrivo e dice: i figli tuoi sedevano e mangiavano, quando ecco dal deserto leva un vento, nella rovina sono morti, dal ventre di mia madre nudo sono uscito, nudo tornerò, il Signore dà, il Signore toglie, si è

se cerchi Dio, se implori Shaddai, se rispondesse quando io grido, solo mi goccia di pena amara. Dio stermina chi ha colpa e chi non ha colpa. La terra è data in mano a chi fa il male, la faccia dei suoi giudici.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Here we go.

Ciao a tutti amanti del cinema, ben ritrovati nella tredicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Oggi andremo alla scoperta dei multisala e poi parleremo di un attore famoso in tutto il mondo, ma lo andremo a scoprire dopo. Per ora parliamo della prima parte della puntata. Dunque, il multisala diciamo che è un argomento molto vasto, infatti quest'oggi parleremo un po' più del solito della parte tecnica perché va approfondita perfettamente. Dunque, cinema multisala, o detto multiplex, ha le sue radici negli anni 60. Prima di questo periodo la maggior parte dei cinema consisteva in singole sale che proiettavano un film alla volta. Tuttavia, l'idea di proiettare più film simultaneamente in un unico complesso iniziò ad emergere per rispondere alla crescente domanda di diversificazione nell'intrattenimento cinematografico. Il primo cinema multisala riconosciuto è stato il World Parkway Center di Kansas City, nel Missouri, con due sale, e nacque nel 1963. Questo concetto permise ai gestori di cinema di ottimizzare l'uso degli spazi e aumentare i profitti proiettando film diversi contemporaneamente. In Nord America i multisala cominciarono a diventare comuni nelle aree urbane. Le catene di cinema come AMC, American Multicinema, iniziarono ad espandersi aprendo complessi con un numero crescente di sale. Nel 1979 il primo Megaplex, il Kinepolis a Bruxelles, Belgio, aprì con 25 sale, segnando una svolta significativa nel settore. Questo concetto fu rivoluzionario perché combinava un grande numero di sale con servizi aggiuntivi come ristoranti e negozi, creando un'esperienza di intrattenimento completa. Gli anni 90 videro una crescita esponenziale del cinema multisala, con un aumento delle dimensioni dei complessi e un miglioramento della tecnologia. L'adozione della tecnologia digitale per la proiezione e il suono migliorò significativamente la qualità delle proiezioni. La comparsa del suono surround, in particolare, rivoluzionò l'esperienza visiva. Le grandi catene come Regal, Cinemark e AMC continuarono ad espandersi. Negli Stati Uniti queste catene iniziarono a dominare il mercato, stabilendo nuovi standard per l'esperienza cinematografica. Con l'avvento del nuovo millennio, la tecnologia digitale cambiò radicalmente il modo in cui i film venivano proiettati e distribuiti. La diffusione delle proiezioni IMAX e 3D attrasse un nuovo pubblico, offrendo esperienze visive immersive che non potevano essere replicate a casa. L'introduzione dei proiettori digitali eliminò la necessità di pellicole fisiche, riducendo i costi e facilitando la distribuzione dei film. Questa tecnologia permise anche una maggiore flessibilità nella programmazione film. Negli ultimi anni i cinema multisala hanno continuato ad evolversi, concentrandosi sull'offerta di esperienze premium, esperienze tematiche. Alcuni complessi hanno iniziato ad offrire esperienze tematiche con sale decorate in stile specifico o proiezioni accompagnate da eventi speciali. Luxury cinema, alcuni cinema hanno introdotto servizi di lusso come poltrone reclinabili, servizio al posto e cibo gourmet per attirare un pubblico disposto a pagare di più per un'esperienza di qualità superiore. Innovazioni tecnologiche. La continua evoluzione delle tecnologie di proiezione audio come Dolby Atmos ha ulteriormente migliorato la qualità dell'esperienza cinematografica. Il multisala ha avuto un impatto significativo sull'industria cinematografica, cambiando il modo in cui i film vengono distribuiti e consumati. Nonostante la concorrenza con lo streaming e altre forme di intrattenimento domestico, il multisala continua ad essere un punto di riferimento per l'esperienza cinematografica. Bene, adesso direi di fare un piccolo stacco musicale per spezzare un attimo e noi ci risentiamo fra poco per andare avanti con la scoperta dei multisala. A tra poco!

Eccoci tornati con la scoperta dei multisala. La prima generazione di multisala è stata caratterizzata dall'adattamento di spazi esistenti per ospitare due o più sale cinematografiche. Il World Parkway Center di Kansas City, Missouri, come detto precedentemente aperto nel 63, è stato il primo esempio noto. L'obiettivo era aumentare la varietà di film offerti, ottimizzare l'utilizzo dello spazio e massimizzare i profitti. Questi primi multisala spesso consistevano in sale di dimensioni simili, con un design semplice e funzionale. L'attenzione era rivolta principalmente alla suddivisione degli spazi interni per ospitare più proiezioni contemporaneamente. Negli anni 70 e 80 il concetto di multisala si è diffuso rapidamente, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. Le grandi catene di cinema come AMC, Cinemark e Regal hanno iniziato a costruire nuovi complessi multisala, spesso situati in aree urbane e centri commerciali. In questa fase l'architettura dei multisala è diventata più standardizzata, con una maggiore enfasi sulla funzionalità e sull'efficienza. Le sale erano disposte lungo corridoi centrali, con spazi comuni come foyer e snack bar, posti strategicamente per servire tutte le sale. La configurazione delle sale era progettata per minimizzare il rumore e facilitare il flusso del pubblico. Con l'apertura dei complessi come il Kinepolis a Bruxelles nell'88, che contava 25 sale, è iniziata l'era dei Megaplex. Questi enormi complessi hanno rivoluzionato l'industria cinematografica, offrendo non solo un numero maggiore di sale, ma anche una vasta gamma di servizi aggiuntivi. L'architettura dei Megaplex è diventata più complessa e sofisticata. Questi complessi erano spesso situati in posizioni strategiche come grandi centri commerciali e integravano una vasta gamma di servizi come ristoranti, negozi, sale giochi e aree relax. L'uso di scale mobili, ascensori e ampi corridoi facilitava il movimento di grandi quantità di spettatori. L'uso della tecnologia avanzata è diventato un elemento distintivo con sistemi di proiezione audio all'avanguardia. Il design degli interni è stato migliorato con sedili più confortevoli, schermi più grandi e attenzione particolare all'acustica. Negli anni 2000 la digitalizzazione ha trasformato l'architettura di multisala. La transizione da proiettore a pellicola a digitale ha reso la distribuzione dei film più efficace e ha permesso una maggiore flessibilità nella programmazione. L'eliminazione delle cabine di proiezione tradizionali ha consentito una maggiore libertà nel design delle sale. Gli spazi risparmiati sono stati utilizzati per migliorare il comfort degli spettatori con sedie reclinabili, maggiore spazio per le gambe e anche servizi premium come poltrone riservate e servizio al posto. L'introduzione di tecnologie come IMAX e 3D ha richiesto sale specificamente progettate per queste proiezioni, con schermi più grandi e sistemi audio avanzati. Alcuni multisala hanno iniziato ad offrire esperienze tematiche come cineforum, incontri con registi e così via. Negli ultimi anni l'architettura dei multisala ha posto una crescente enfasi sulla sostenibilità. La progettazione ecocompatibile e l'uso di materiali riciclabili e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico sono diventati standard. I cinema multisala moderni infatti integrano soluzioni sostenibili come illuminazione a LED, sistemi di climatizzazione efficienti e materiali da costruzione ecologici. Le pratiche di gestione dei rifiuti e l'uso di energie rinnovabili stanno diventando sempre più comuni. Per attirare un pubblico disposto a pagare di più per esperienza premium, molti multisala offrono servizi di lusso. Integrazione con altre forme anche di trattenimento. L'architettura moderna dei multisala spesso integra altre forme di trattenimento come realtà virtuale e aumenta anche le sale giochi e spazi per eventi. Questo approccio crea complessi polivalenti che offrono un'esperienza di trattenimento completa. Adesso una piccola parentesi, parliamo un po' di multisala a Bergamo. Abbiamo il Conca Verde a Longuelo, composto da due sale, la prima sala da 460 posti e la seconda sala da 81 posti. Poi abbiamo lo storico Cinema Capitol con tre sale, con 400 posti totali spalmati su tre sale chiaramente. Poi abbiamo l'Utri Cinema di Orio, appunto in un centro commerciale, con 14 sale e la sala IMAX. Notorious Cinema Curno, aperto quasi un anno fa con 9 sale, e poi appena fuori Bergamo, però comunque considerato tale, Arcadia Stezzano alle Due Torri con 7 sale. Bene, adesso vi lascerei con una piccola pausa musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti per andare a scoprire di chi andremo a parlare di quest'oggi. A tra poco!

Bene, eccoci qua. Quest'oggi andremo a parlare del grandissimo Tom Hanks, classe del 1956, con soprannome il moderno James Stewart. Gli anni 90 sono stati il suo periodo d'oro, regalandogli il trono del re della commedia romantica accanto a Meg Ryan, ma anche quello del re del dramma, nonché due premi Oscar come miglior attore protagonista e un posto d'onore a Hollywood come vicepresidente dell'Academy Award. Salito la ribalta grazie alle sue performance ricche di pathos, che vanno a scrutare nella condizione umana degli eroi di tutti i giorni, Tom Hanks sembra uscito più dalle telefilm Happy Days che dalle braccia di mamma Hollywood. Lontano discendente del presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, figlio di un cuoco e di una cameriera, assiste al divorzio dei suoi genitori quando aveva solo 4 anni. Ma non c'è nessun trauma, nonostante i frequenti spostamenti del padre. Quando suo padre si risposa, l'equilibrio familiare è velocemente ristabilito, senza creare i soliti problemi di abuso di alcol, droga e figli, che invece si danno all'arte. Due in particolare avranno a che fare con la recitazione. Il primo è proprio Tom, ma il secondo è suo fratello Jim Hanks, attore ancora oggi. Grande amico di infanzia del cantante Bruce Springsteen, si diploma alla Skyline High School nell'Oakland, in California, dove frequenterà anche la Charbot College di Hayward e la California State University di Sacramento, abbandonando poi gli studi per dedicarsi alla recitazione, colpito fortemente intorno ai 21 anni da un suo compagno di scuola che aveva visto recitare sul palcoscenico la parte di Dracula. Entrato in una compagnia teatrale dell'Ohio, conoscerà la sua prima moglie proprio nell'ambiente teatrale. Samantha Lewis, il 24 gennaio del 1978, diventa la signora Hanks, nonché madre dei futuri attori Colin ed Elizabeth Hanks. I due poi divorzieranno il 19 marzo del 1987 e disgraziatamente Samantha morirà di cancro qualche anno dopo. Trasferitosi a New York, seguendo la Revised Shakespeare Company in cui era entrato, decide che è ora di puntare al cinema. Così si sposta a Los Angeles. Il suo primo film di debutto è uno slasher movie dal titolo He Know You're Alone del 1980 della regina di Armand Mastroianni. Per la parte di Elliot riceverà 800 dollari. Successivamente passerà al piccolo schermo partecipando ad un episodio di Love Boat sempre del 1980, ma diventando il protagonista della serie televisiva Kip e Harry 1980-1982, storia di due tipici ragazzi statunitensi appena entrati al college. Simultaneamente sarà anche presente nel telefilm Happy Days dell'82, dove farà una piccola parte nel ruolo di un karateka che voleva vendicarsi di Fonzie per averlo spinto giù dall'altalena in terza elementare. Altri tempi. A questo si aggiunge anche il film TV fantasy I Labirinti e i Mostri dell'82 e qualche episodio di Casa Caton 1982-1984. Audizionato per il ruolo di Joel in Rick Business, Fuori vecchi i figli ballano, dell'83, si è invece scartato per un più giovane Tom Cruise, ma si consolerà sposando l'attrice, produttrice e regista Rita Wilson, conosciuta proprio sul set del telefilm Kip e Harry, della quale avrà altri due figli, Truman, Theodore e Chester Marlon. Attore prediletto di Ron Howard, Nora Ephron e Robert Zemeckis, sarà grazie a Penny Marshall che riceverà la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore protagonista di Big dell'88, nonché un Golden Globe nella stessa categoria. Battuto da Dustin Hoffman per Rain Man, l'uomo della pioggia, diventa però l'attore preferito in America, sia dal pubblico maschile che da quello femminile, conquistandosi e tatuati i due soprannomi, Mr. Nice e Mr. Likeable, ovvero Signor Simpatia. Il primo film in cui recita fa coppia fissa con Meg Ryan è Joe contro il vulcano del 90, e poi seguirà Insogne d'amore del 93 e C'è posta per te nel 98, considerato da Steven Spielberg per il ruolo di Peter Banning, alias Peter Pan, in Hook, Capitano Uncino, del 91, verrà poi scartato riuscendo a trovare un ruolo nel film di Brian De Palma, che sarà poi un terribile flop, Il falò della vanità del 90, con Bruce Willis. Ma non c'è solo recitazione nella vita di Tom Hanks, infatti l'attore fra le sue prime esperienze
dietro la macchina da presa, filmando alcuni episodi di Tales from the Crypt del 92, seguito poi dalla sua opera prima, Music Graffiti, del 96, con il sottovalutato Tom Everett Scott, Liv Tyler, Jonathan Stitch, Steve Zahn, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Bill Cobbs e sua moglie Rita Wilson. Il risultato però agli occhi della critica sarà pessimo, un film in colori, in sapore, privo di spinte. Nel 93 accetta il ruolo dell'avvocato gay ammalato di AIDS di Philadelphia, di Jonathan Demme, con Denzel Washington e Antonio Banderas, solo dopo il primo rifiuto di Daniel Day-Lewis, che poi batterà nella corsa agli Oscar, dato che Day-Lewis si era presentato con Nel nome del padre, mentre la capo persino Anthony Hopkins con Quel che resta del giorno, e solo dopo aver perso 20 kg. La perdita di Kiddy compensa i numerosi premi vinti, un Oscar, un Golden Globe e la lista anche per Insonnia d'amore nella categoria commedie, un Oscar d'argento al Festival di Berlino e un MTV Movie Award. Andrà alla storia del cinema e il suo discorso di ringraziamento di fronte ai membri dell'Academy, durante il quale renderà grazie al suo insegnante di recitazione che, per appunto, era gay, e tra il ringraziamento diede l'input necessario a Franz Ogs per scrivere

0: Drake, gli dedica il premio e in Mondovisione svela a tutti che il professore è gay. La cittadina va nello scompiglio. Gli studenti, gli amici, la famiglia, l'insegnante sono sconvolti e non si capacitano per l'accaduto. Lo stesso Howard, stato shock, comincia a dubitare della sua sessualità. Così prova a dimostrare la sua virilità alla fidanzata, ma il tentativo non va a buon fine. I giornalisti lo tormentano, soprattutto uno, Peter Mallory, interpretato da Tom Selleck, anche lui omosessuale, che finisce addirittura per baciarlo. Ma Howard non molla e decide di presentarsi lo stesso giorno delle nozze con Emily. Tuttavia, arrivato all'altare, ha un ripensamento e manda tutto all'aria. Un gesto che farà credere a tutti che l'insegnante sia davvero gay. La scuola decide allora di licenziarlo, scatenando la rabbia dell'attore Cameron e di tutti gli studenti, pronti a difendere l'onore del prof. Riuscirà l'intera cittadina a perorare la causa del tanto stimato professore? Ma soprattutto, si scoprirà alla fine se Howard sia davvero omosessuale? Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: Nella tranquilla cittadina di Greenleaf, in Indiana, un insegnante di liceo sta per sposarsi.
2: Dopo tre lunghi anni, molti di voi si saranno chiesti quale sia il problema.
3: L'hai detto!
1: Un suo ex allievo sta per ricevere un premio.
3: E il vincitore è Cameron Drake, per servire e proteggere.
1: Ma su Howard Brackett.
2: Vorrei dedicare questa serata a un grande uomo e un grande insegnante. Ad Howard Brackett, di Greenleaf, in Indiana.
1: Sta per abbattersi una catastrofe.
2: Ed è gay.
4: Howard, ma di che cosa sto parlando?
2: Non ne ho idea. Io sono solo un piccolo insegnante di una piccola città. No, si sistemerà tutto. Domani sera. Chi ci penserà più?
5: Eccolo lui!
3: Signor Brackett!
6: Un insegnante nei guai, una cittadina sotto assedio.
4: Lo è o no?
2: Cosa?
7: Omeopatico?
8: Per forza quello pensa che lei sia gay. È intelligente.
9: Ben vestito.
4: Molto pulito.
8: Un po' leccato.
2: Leccato?
10: Benvenuti a verificate la vostra virilità. State in piedi. Portamento eretto. I veri maschi non ballano mai.
8: Ma che pare? Professor Brackett.
2: Sì?
8: Occhio alla mano.
1: La Lucky Red presenta una storia che parla di un uomo dichiarato colpevole.
2: Gli farò causa, prenderò un avvocato.
11: Prendi l'avvocato di O.J. Simpson.
1: Prima di essere riconosciuto innocente.
4: Ma sapete quante volte ho dovuto ascoltare quei maledetti dischi di Barbara Streisand?
12: Sei nostro figlio, noi ti vorremmo sempre bene, ma a patto che ti sposi. Mi servono una bella ragazza, musica e segnaposti prima di morire. È come una droga.
1: Kevin Klein.
2: Mi guardi? Le sembro forse un omosessuale?
7: Mi fa vedere come cammina?
1: In e out.
10: Ripetere con me. Au.
2: Au.
10: Bella fica.
2: Bella fica.
10: Che deliziose tendine.
2: Che deliziose tendine.
10: Fregato.
0: Il nostro Tom però è un uomo delle grandi sorprese. L'anno successivo vince ancora la statuetta, raggiungendo un record che fino ad allora era stato del leggendario Spencer Tracy. Per cosa? Per aver indossato i panni di un idiota genio di nome Forrest Gump, che passa in rassegna con le sue avventure ben 30 anni di storia a stelle e strisce fra tragedie e trionfi con uno sguardo sempre limpido e trasparente. Battendo Paul Newman in La vita a modo mio e già una volta per il travolgente Pulp Fiction, prende persino un Golden Globe e da quel momento il suo soprannome cambia in Mr. Cash, ovvero Signor Contanti. Dopo tanta gioia, Hanks si prende un periodo di pausa, per così dire, doppia il cowboy Woody nel capolavoro digitale Toy Story, Il mondo dei giocattoli del 95, e nel suo seguito Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa del 99, esperienza che replicherà con Cast motori ruggenti nel 2006 e occupa piccole parti in pellicole come Lo schermo velato del 95 o miniserie come From the Earth to the Moon del 98, vincendo anche un Emmy Award. Tornerà più forte implacabile di prima nel film bellico di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan del 98, dove accanto a Tom Sizemore, Edward Burns, Matt Damon, Giovanni Ribisi, Jeremy Davis, Barry Pepper, Adam Goldberg, Nathan Fillion e Paul Giamatti, vestirà i panni del capitano John Miller, sbaccato

0: con i suoi uomini a Oahu Beach. Con l'ordine di trovare un perduto soldato Ryan. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
2: Siamo vivamente addolorati.
3: Nessuna mia parola.
2: Era un ottimo soldato.
4: Riguardo le circostanze.
5: Prende questa perdita tra me.
6: L'ufficiale comandante di Robert
7: ha reso un servizio eroico al suo paese.
8: Era un valoroso soldato.
9: Un amico devoto.
10: Grazie di Dio e l'aiuto di suo figlio sono in grado.
11: Quelli di noi che...
12: Accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
13: Lascerà nel
14: il più
13: ricordo.
14: Profondo cordoglio.
15: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
16: Sì.
15: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach.
16: Sean Ryan.
15: Questo a Utah.
16: Peter Ryan.
15: Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea.
16: Daniel Ryan.
15: Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia.
16: Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo. E lo tireremo fuori di lì, maledizione.
17: Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
18: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.

0: Nominato all'Oscar come miglior attore protagonista, Tom verrà però preferito. Verrà però preferito l'italiano Roberto Benigni per La sua vita è bella. Nel 2002 vince un secondo e terzo Emmy come regista e produttore della miniserie TV Band of Brothers del 2001, che ha potuto vedere la luce anche grazie a Steven Spielberg, altro finanziatore del progetto, e che con Hanks si divertirà a portare sul grande schermo Prova a prendermi del 2001, con Leonardo DiCaprio e Christopher Walken e The Terminal del 2004. Ma parliamo di Prova a prendermi. Il protagonista della vicenda è il 16enne Frank J. Abagnale, interpretato da Leonardo DiCaprio, che nella New York degli anni 60 è posto davanti al più terribile dei dilemmi: scegliere con quale genitore vivere a seguito di un burrascoso divorzio. Piuttosto che far soffrire il padre Frank e la madre Paula, il ragazzo preferisce fuggire. È così che Frank si svilupperà il suo magistrale talento per la truffa. Quando i pochi soldi a sua disposizione finiscono, il giovane cambia il suo cognome in Taylor, tentando di persuadere varie banche a fornirgli un nuovo blocchetto di assegni. La prima truffa tuttavia fallisce e Frank decide di tentare un'impresa più adrenalinica. Il ragazzo infatti raccoglie tutte le informazioni necessarie per spacciarsi per un pilota della Pan Am. Frank fabbrica abilmente le prove della sua assunzione e si procura la divisa della compagnia aerea. I suoi illeciti attirano l'attenzione dell'agente dell'FBI Carl Hathaway, interpretato da Tom Hanks, che promette di dargli la caccia. Grazie alla sua astuzia, Frank semina l'agente e si trasferisce in Georgia, cambiando la sua identità in Frank Connors. Dopo essersi invaghito di infermiera Brenda Strong, interpretata da Amy Adams, a Bagnale falsifica una laurea in pediatria ad Howard per esercitare come medico nello stesso ospedale della ragazza. Anzi, intanto continua a indagare e scopre la vera identità di Frank. A ciò fare fuggitivo, tuttavia, si rivelerà una missione più complicata del previsto. Dopo aver mentito spudoratamente al padre di Brenda per guadagnare la sua fiducia, Frank ottiene la mano della ragazza. Poco dopo supera l'esame di avvocato in Louisiana, per il quale ha studiato poco più di 2 settimane. Henry pianifica di catturare Frank durante la sua festa di fidanzamento, ma il ragazzo riesce a fuggire nuovamente, portando con sé 4 milioni di dollari. Trascorsi 3 anni dall'inizio delle indagini, il capitolo finale della folle corsa di Abagnale e Henry avrà come scenario l'Europa. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: Benvenuto alla Miami Mutual Bank, posso aiutarla?
2: Vorrei incassare questo assegno e poi vorrei invitarti a mangiare con me una bistecca.
1: Tu sei un pilota vero?
3: In carne e ossa, signorina.
4: Lo strapuntino è disponibile.
3: È passato un po' di tempo dall'ultima volta. Qual è lo strapuntino?
5: Dottor Connors in pronto soccorso. Dottor Connors in pronto soccorso.
3: Questa è la prova inconfutabile che l'imputato sta mentendo.
6: Agente speciale Anretti, FBI.
2: Ciao, Carl.
6: Ti prenderanno. È come Las Vegas, vince sempre il banco.
7: È un matto che vola travestito da pilota. Lo chiamano il James Bond dei cieli.
2: Ciao, pupa. Questa è la più bella serata della mia vita.
6: È un ragazzo, ecco perché non ha precedenti penali.
8: 7 milligrammi di codeina ogni 4 ore. Lei concorda?
9: Concordo.
3: Dottor Harris,
9: sì?
3: Lei concorda?
9: Concordo. Con cosa, collega?
6: Signora, mi dispiace, ma suo figlio sta falsificando assegni.
2: Vorrei incassare l'assegno del mio stipendio.
1: Lavoro part-time per la chiesa adesso. Mi dica quanto deve e pagherò io.
6: 1.300.000 dollari.
3: Per aiutarmi a scegliere 8 ragazze che faranno parte del concorso Future Hostess della Panam!
6: Sud America, Australia, Singapore sono così perfetti che la banca non ha notato la differenza. Che cosa vuoi?
2: Farti le mie scuse.
6: Non hai chiamato per chiedere scusa, vero? Non sai chi altro chiamare. Sto cercando suo figlio.
10: Io non denuncerei mai mio figlio. Se lei fosse un padre lo capirebbe.
3: Smettila di darmi la caccia.
6: Non posso mollare, è il mio mestiere.
10: Vedi quella gente che ti fisse? Si voltano a guardarti, chiedendosi dove te ne andrai stasera. Dove te ne vai, Frank?

0: Carl, così lo faremo scappare.
1: No, Carl, tu l'hai fatto scappare.
2: Buon Natale a tutti!
3: Il cerchio sta per chiudersi, andrà in prigione.
2: Prova a prendermi!
4: Vincitore di un Golden Globe per La parte del naufrago di Castaway del 2000, per il quale sarà nominato anche ai BAFTA e agli ormai mancabili Oscar, Tom diventerà nel 2001 vicepresidente dell'Academy, nonché produttore di pellicole quali Il mio grosso grasso matrimonio greco, Una vita da formica e Un'impresa da Dio. Suo unico e suo ruolo da cattivo è quello accanto a Paul Newman in Era mio padre. Poi interpreterà persino il suo avo Abraham Lincoln nel telefilm Freedom e History of Us con Kevin Klein. I fratelli Coen lo imporranno poi nel ruolo che fu del grande Alec Guinness in Lady Killers. Poi sarà accanto a Julia Roberts in La guerra di Charlie Wilson e a John Malkovich in The Great Buck Howard. Protagonista dei successi Il codice da Vinci, Angeli e Demoni, entrambi diretti da Ron Howard. Nel 2010 doppia per la terza volta Woody nel cartoon Toy Story 3, La grande fuga. Mentre l'anno successivo incontra di nuovo Julia Roberts nella commedia L'amore all'improvviso. L'anno successivo sarà il padre di Oscar nel toccante film tratto dall'omonimo romanzo di Safran Foer, molto forte, incredibilmente vicino, mentre è attesa la sua interpretazione di Walt Disney in Saving Mr. Banks, storia delle vicende che hanno portato alla realizzazione di Mary Poppins. Si legherà poi ancora a Steven Spielberg, interpretando un pittore arrestato durante la Guerra Fredda con l'accusa di essere una spia sovietica né Il punto delle spie, e a Ron Howard per L'altissimo inferno tratto da Dan Brown. Lo stesso anno è pilota Eroi assurdi nel film biografico di Clint Eastwood, dedicato al pilota Chester Sulzburg. E a seguire affianca Emma Watson nel thriller di James Ponsold, The Circle. Spielberg lo vorrà poi nel suo film The Post, in cui per la prima volta recita accanto a Meryl Streep. Tra le più recenti interpretazioni troviamo Un amico straordinario di Mariel Heller, e siamo nel 98 con Lloyd Vogel, giornalista investigativo dell'Ezekiel, noto per il suo cinismo. Durante il matrimonio di sua sorella incontra il padre, Jerry, che ha abbandonato la famiglia quando era bambino. L'uomo non accetta la presenza del genitore e finisce per scontrarsi con lui, arrivando alle mani. Il giorno successivo il suo editore gli assegna un pezzo per una rubrica incentrata sugli uomini che sono fonte di ispirazione, per la quale Lloyd deve interpretare Fred Rogers, interpretato da Tom Hanks, celebre conduttore della TV per bambini e simbolo dell'infanzia di diverse generazioni. Durante l'intervista Rogers si rivela gentile e buono, come appare nelle trasmissioni televisive, preoccupandosi addirittura della delicata situazione tra il giornalista e il padre. Cacciando il profilo di Rogers, Lloyd guarda le puntate dello show, ma non riesce a cogliere la vera essenza dell'uomo e decide quindi di incontrarlo nuovamente. Nel corso dell'intervista, il conduttore si mostra più schivo rispetto alla prima volta, soffermandosi maggiormente sulla vita del suo interlocutore e sul rapporto conflittuale con Jerry. Inevitabilmente la presenza di Rogers nella vita di Lloyd non farà altro che permettere a quest'ultimo di comprendere meglio il suo passato, fino a prendere una difficile decisione, dare un'opportunità a suo padre o meno. Ma il giornalista riuscirà a superare un destino avverso e riuscirà a creare un legame con il genitore prima che sia troppo tardi? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: pubblichiamo un pezzo su Uomini Fonte di Ispirazione.
1: Chi?
0: Il signor Rogers.
2: Ciao, vicino.
0: L'adorato conduttore della TV per bambini.
2: Com'è bello rivederti oggi.
1: Mi hai assunto come giornalista investigativo, non faccio sviolinate.
0: 400 parole, fa un bel lavoro.
1: Signor Rogers, sono qui per intervistarla.
2: È davvero un piacere conoscerla.
1: L'articolo è per un pezzo sugli eroi. Lei si considera un eroe?
2: Niente affatto.
3: Ah, che amore.
4: Ho insistito che leggesse i tuoi pezzi prima dell'intervista.
1: E lo ha fatto.
4: Ogni articolo che abbiamo trovato.
5: Stai bene?
1: Sto tracciando il profilo di Fred Rogers.
2: Nel nostro programma cerco di guardare attraverso la telecamera negli occhi di ogni bambino.
1: È la persona più gentile che abbia mai conosciuto, ma non so se è sincero.
5: Lloyd, ti prego, non rovinarmi l'infanzia.
1: Tanta gente fa la fila per raccontarle i suoi problemi. Deve essere un enorme peso per lei.
2: A volte dobbiamo tutti chiedere aiuto. E va bene così.
1: Lei ama le persone spezzate dentro come me.
2: Lei non è spezzato dentro. Dobbiamo dire alle persone che ognuna di loro è preziosa.
6: Registriamo. Daniel, sei pronto?
7: Sono pronto!
6: Grazie, Daniel.
1: Ma stava parlando col pupazzo.
4: Per favore, zitto.
8: Altri successi nelle notizie dal mondo del 2020 di Paul Greengrass, Pinocchio di Zemeckis e The Elvis del 2022 di Baz Luhrmann. Parliamo un po' di Elvis. Il film racconta della vita dell're del rock and roll, Elvis Presley, mostrando la sua ascesa e il suo successo che hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano, spazzando via anche parte dell'innocenza del tempo. Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker, interpretato dal nostro Tom Hanks, con il quale Elvis intrecerà un sodalizio artistico della durata di circa 20 anni. Il film si concentra proprio su questo rapporto complesso, a partire dall'ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale. Fino a quel momento mai toccato da nessuna star con così tanta veemenza. Il tutto mentre l'America vive uno sconvolgimento socioculturale che la porterà a grandi cambiamenti. Nel cast troviamo anche Olivia De Giorgi, che interpreta Priscilla Presley, la moglie di Elvis, con il cui il divo è convolato a nozze nel 67 e, nonostante le tante relazioni attribuitegli, l'unica donna che re abbia sposato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
9: Ci sono persone che vorrebbero farmi passare come il cattivo di questa storia. Si nasce con un destino? O è invece il destino che bussa alla nostra porta?
10: È un giovane cantante di Memphis, Tennessee. Fategli sentire tutto il calore dell'A-Ride. Ecco a voi Elvis Presley.
11: Tagliati i capelli, fiorellino.
9: In quel momento vidi quel ragazzo smilzo trasformarsi in un supereroe.

0: lui il mio destino.
1: Io vorrei rappresentarla, signor Presley. Lei è pronto a volare?
2: Sono pronto. Pronto a volare.
1: Domani tutta l'America parlerà di Elvis Presley.
3: Cerchi di non muoversi troppo durante le incisioni.
2: Se non mi muovo non so cantare. Certi mi volevano sbattere in galera per come mi muovevo.
4: Magari si sbattono me perché attraverso la strada, ma tu sei bianco e famoso.
5: Il modo in cui canti è un dono divino. Non può esserci niente di sbagliato.
1: È una tragedia, però non ha niente a che vedere con noi.
2: Ha tutto a che vedere con noi.

0: Un reverendo mi disse: quando hai cose troppo pericolose da dire, canta.
1: Canta!
0: Tra poco avrò 40 anni e nessuno si ricorderà di me. Devo ritrovare chi sono davvero.
2: E chi sei tu, Elvis?
0: Finché posso, devo sfruttare al massimo tutto questo. Potrebbe finire in un lampo.
3: Siamo identici, io e te. Siamo due bambini strani e soli che inseguono l'eternità.
4: Il più grande spettacolo al mondo.
5: Elvis ha lasciato l'edificio.
6: Altro successo fu anche non così vicino. Racconta la storia di Otto, interpretato da Tom Hanks, un uomo vedovo in pensione dal carattere rigido e facilmente editabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l'intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità l'uomo non ha più interesse della vita da quando ha perso sua moglie, ritirandosi a vivere in solitaria, lontano da ogni contatto umano positivo. Quando si trasferisce di fronte alla sua casa una famiglia composta da due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa conoscenza dei suoi nuovi vicini. Otto stringe con loro un forte legame di amicizia fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. Il burbero aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Sebbene si resti ad abbandonare le sue vecchie abitudini, si rivelerà arbo. Otto si renderà conto che aiutare i gatti non è poi così male. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: fatto?
1: No. Vedi di non far pisciare ancora quel cane topo sul mio marciapiede.
2: Ignoralo, Prince. Non hai idea di chi lo faccia?
1: Certamente uno di voi due. E vattene. Non può entrare in questa strada senza un permesso.
3: Buona giornata.
1: Sa che gli altri non lo fanno questo a quelli col furgone bianco? Come mai voi col furgone scuro sì? E non è un'osservazione razziale?
4: Scusa se non li ho portati prima.
5: Il quartiere sta andando a rotoli ormai.
6: No, dove va? Sall'altro lado!
1: No, frena! Oh mio Dio. Mi dia le chiavi.
7: Ciao.
1: Ciao.
7: Come ti chiami?
1: Otto.
7: Otto?
1: Ottitio.
7: Io sono Abby, Ottitio.
4: Ci sono dei nuovi vicini.
3: Salve!
4: Il marito è stupido.
3: Le ho portato da mangiare.
4: Bene.
3: Bene.
4: Arrivederci.
3: Lei è sempre così antipatico?
4: Io non sono antipatico.
3: Ma certo non lo è. Ogni parola che dice è un abbraccio caloroso.
7: Ciao, Otto!
3: Mi potrebbe dare un passaggio? Non ho la patente.
1: Lei non ha la patente di guida. Ma quanti anni ha?
4: Attenzione e poi freno. Freni, la macchina è ferma. Tamponiamo, freni!
3: L'ho quasi beccata.
4: Non fa niente. Tanto è ibrida.
1: Come ci sei finito lì? Lasciami!
4: No, tu non prendi possesso del mio letto.
3: Volevo sapere se può darci una mano.
7: No,
4: non mi sembra una buona idea.
3: Si divertirà un sacco. Com'è andata?
7: Sei stato bravo, datti una pacca sulla spalla.
4: E ho un gatto.
3: Lei pensa di poter fare tutto da solo. Ma sa una cosa? Nessuno può. Otto!
8: Sono Beppo!
7: Ciao, Beppo!
8: Volete vedere un trucco?
7: Sì!
8: Mi presta una moneta?
3: Ma cosa ha fatto?
1: Mi devi ridare la moneta!
4: È tutta colpa del clown.
9: Tom torna a recitare per Zemeckis in Here nel 2024. Ambientato in un'unica stanza, segue le molte generazioni di abitanti che hanno fatto di quella stanza la loro casa. Un viaggio emozionante attraverso centinaia di migliaia di anni che si svolgerà dall'inizio alla fine in un unico luogo. Qui andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
10: Ehi, papà, ti presento Margaret.
11: È un piacere, Margaret.
12: Il piacere è mio, signor Young.
10: Il tempo vola, non credi?

0: proprio qui che noi vogliamo stare.
1: Allora, se ti va, puoi anche passare il resto della serata qui.
2: Posso passare il resto della vita qui.

0: casa nostra. Vivevamo qui.
1: Amabile, lussuoso, pluriacclamato, pluripremiato, intero, probo e corretto, Tom Hanks incarna l'ideale americano medio, arricchendolo di nuove fragilità, nuove debolezze. Definito dalla critica un E.T. come un barlume di Einstein, al pari di Harrison Ford, veste la parte del bravo ragazzo della porta accanto, pieno zeppo di forti e stabili virtù americane, la lealtà, il pudore, l'onestà, la tolleranza e la bontà. Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 13ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta delle sale della comunità, anche lì argomento vastissimo, e poi chissà di chi andremo a parlare. Io vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, www.redonair.it, e ricordate che Redonair è la radio mai d'oma e mai di moda. Io ringrazio voi che mi avete ascoltato, ringrazio il nostro Franco, la regia ovviamente, e noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Vi saluto con la nostra sigla. Buona continuazione a tutti, ciao!
2: Credi nell'amore per il cinema?
3: Love Cinema, una trasmissione condotta da

State ascoltando Redoner, la radio mai domani.

e perduto, ma ero allegro quando me ne andai di casa e certe stelle splendevan forti a far luce e ombre sul mio cammino.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

vita degli altri come fosse la tua, e finisce che parli della mia vita che non ti appartiene, non l'hai mai saputa.

Ci guardammo e ci ascoltammo, silenzio e parole a corredo del testo della seduzione, e il suono segreto delle brame a musicare la scena. Poi finalmente unditi, presi fra le mani, e le tue foglie si adagiarono sui miei palmi, ma il soffio della vita e il suo schiaffo ti fecero

parte il fatto che poi viene sempre qualcuno a parlarci di lui, che pedala in mezzo ai campi verso il sole che gli sta davanti sulla strada, sulla strada, sulla strada. Cade l'inverno del 19, la sua bicicletta già sfida la neve e fende come una scimitarra il ricordo greve della grande guerra. E poi ritorna l'estate padana, lui gira sempre di casa in cascina con tele di cotone iuta sul portapacchi sopra la ruota, sulla strada, sulla strada, sulla strada. E mentre Binda vince il suo quinto giro, lui sta pedalando lungo un sentiero, la polvere bianca, la gola spezza, col vino fresco bevuto in tazza. La sera moglie, figlioli attenti, seguono il filo dei suoi racconti, Broni e Stradella che quasi Appennino, chissà se il mare sarà più lontano sulla strada.

E quando la tecnica prendi il decollo, arrivi il moschito, motore a urlo, ma lui avanza puntando ai cieli, al ritmo scandito dei suoi pedali. Poi cadono le bombe alla rinfusa, di questa volta non cambia divisa, ma le bacchette dei suoi freni e le mollette, i pantaloni sulla strada.

gioia e neanche lo sfiora. Passa la vita e se ne innamora, finché non porta l'ultimo assalto, finché si infrange.

gente dice che è solo un caso, che è già arrivato su in paradiso, sulla strada, sulla strada, sulla strada. A parte il fatto che poi viene sempre più qualcuno a parlarci di lui, che pedala ancora in mezzo ai campi, sempre verso il sole che gli sta davanti.

Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica, e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa: così non fotograferai mai niente. Chi siete? E lui: un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba che mi fa: piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti compagni, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi. Credimi, io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero, eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi? Qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera. E io, flash! Simpatico Marx quando si scalda, eh? Però mi permetto di dirgli, anche noi, capitale, classi, borghesia, flash! Bravi! Grazie! Ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni. Affettuosamente, si intende. L'ho capito dal seguito. Bravi! La borghesia non c'è più. O meglio, non conta. Sbriciolata. E no, qui mi incazzo. Non c'è più. Oddio, non c'è più la borghesia. Che detto da lui fa anche rabbia. Perché uno dice, allora ci ha preso per il culo fino adesso. No, scusa. Ma scusa, Marx, i padroni, eh? I capitalisti. E lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo. Nel senso che stanno diventando impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù, già fatto, grazie. Ma mi dica, maestro, la lotta di classe, la lotta di classe, lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo: la lotta di classe, più svelto, maestro, dai, la lotta di classe sarebbe ancora giusta. Oh, meno male, se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Uè, allora non sei marxista, eh? Scusa se mi incazzo, Max, ma mi sembra un po' spappolato, eh? E l'imperialismo, eh? L'imperialismo, dai, dai, su, l'imperialismo. Svelto, dai, è l'età, ma svelto su, Max. Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata. Parla di Pax Americana. Dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima. Ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente, eh? Non è vero che non c'è più niente. I nemici ci sono più di prima. Solo che si presentano in un altro modo. È tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina. Com'è cresciuta, eh? Che salute, me la ricordo io, una bambina con i padri che fai questo, fai quello, roba da matti, una donna autonoma, va da sé, bisogna fare qualcosa, tira fuori la sua Laika col soffietto e flash, bisogna fare qualcosa, flash, ah, ho capito, flash, è tutto più... Flash interessante, flash ho capito, è tutto più, e il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale. Il rullino, non andare via, il rullino, spediscimelo!
Maledetto testardo fissato, anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove, scatta un 5 centesimo. È una mania, c'avevo le idee così chiare, così precise. Scrivimi, scrivimi qualcosa, che sennò magari tra una decina d'anni uno si alza e senza saperlo una mattina si trova lì davvero, senza borghesia, senza classi, senza padroni e nella merda più di prima.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

notte. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso,

Io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

sogno. Avrà pieno la mia notte. Avrà svuotato i miei vestiti.

Thank you.

E allora un po' il gruppo con me, vai io. Alla batteria Carlo Di Tabile. Ai fletti Piero Gallo. Al basso Forza di Nolfi.

Mr. Jones, where you just stand? Last lui, usaga pena da lontano dalle chiave ragazze, piglia la pamana, e giù è venuta, cammanata, faticata, giagnuta, e se ne è fatta nottata, oi ni la salusta, e fallo gamba, fallo i e bani e falla dormire, onda onda passi passi, a mia manganna, butta butta canla, e la salusta, lascialo i, lascialo i, lascialo i felice.

Fumarò una macchina ammaccata, un pallone di carta, un pallone di carta, una creatura come nata,

Siete d'accordo, Wagyu? Parlate con un coppo di cane, un coppo fine. Wagyu, c'è state con noi, oh no?

Salvatore, non fammi ridere. No, c'è Salvatore che non mi lascia mai, sta qua a dire. Ogni tanto mi fa le battute, mi fa ridere, mi posso bene, ma...

anche se la vita fosse peggio, non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul cibello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri

così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di tu e di bellezza. Ti ho incrociato alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo.

chissà dove sei, perduta nella notte, col tuo trucco infame e la tua giacca da bandito, io ti ho aspettato.

segni con la tua sigaretta come una matita e le tue speranze di vittoria. Io ti ho accettato come una bella calligrafia, un biglietto da visita e due occhi diversi. Può accadere di tutto, puoi anche conquistare vari uomini bruni e misurarne l'aspetto, ma il mio indirizzo è via del sopracciglio destro con rispetto parlando, e altre parti di me

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: All right. All right. Yes.
1: SampleAccurate.com.

0: puttana! Porco Nigel!
1: Ma ragazzi, ma io lavoro tutti i giorni, tiro il carrello, scarico la frutta nei verzieri, ma arriva il primo fesso, con la moto a scureggiato mi sveglia!

esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo. Lui li stordisce con le fiale puzzolenti.

0: titolo il governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero giamburrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
1: ma vaffanculo, questo è il terribile analcolico moro, aiuto super giovane!
0: Scatta super giovane e derapa soccorrendo il cappottilla, il canopetta, il cappottilla, il cattoblè.

0: l'alcolico Moro è entrato in circo.
1: Non dire così, amico Gatto Blepa! Ecco, prendi questo!
2: Ma cosa?

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana e sventolare contento davanti a un cielo primitivo. Blue Hawaii, a dream in a dream.

blue away. Blue away. I dream in a dream.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue away, a dream in a dream.

0: ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio, il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione, di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio.
1: Ombre negli occhi.

respirer. Ciao.

non ce la fanno. I belli muoiono tra le fiamme, sonniferi, veleno per i topi, corda, qualunque cosa. Si strappano le braccia, si buttano dalla finestra, si cavano gli occhi dalle orbite, respingono l'amore, respingono l'odio, respingono. Non ce la fanno, i belli non resistono. Sono le farfalle, le colombe, i passeri che non ce la fanno. Una lunga fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco. Una fiammata. Una bella fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco, al sole. I belli si trovano nell'angolo di una stanza, accartocciati tra ragni e siringhe, nel silenzio. E non sapremo mai perché se ne sono andati. Erano tanto belli. Non ce la fanno. I belli muoiono giovani e lasciano i brutti alla loro brutta vita. Amabili e vivaci, vita e suicidio e morte, mentre i vecchi giocano a dama sotto il sole nel parco.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Uè, Luca.
1: Ui, ciao,
0: Uè,
1: Ani,
0: oggi
1: allora.
0: c'ho.
2: E poi ho telefonato zio Pino e ha detto che è successo un fatto esagerato, una fanovezza simile.
0: Ovvero.
3: Uè, Pino.
4: Voglio sapere, è morto lì.
2: Niente più, è morto lì.
0: No.
4: È morto lì.
0: E mo?
4: È vivo lì.
2: Che è vero? Ora fanno
4: un'altra. Fanno
2: un'altra.
4: E vai!
0: E vai! E vai! E vai!

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.